pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore e il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
9: Ti prendo le mani.
8: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
9: Piazza Grande.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ugel con Ultra Nate Movie to the Sun. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno. Buon martedì. Martedì 22 settembre 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Il mio saluto intanto a tutte e tutte voi. Ben ritrovati e ritrovati all'ascolto di Radio BCS in questa bella giornata di settembre. Insomma, di settembre inoltrato, ormai ne abbiamo già 22 quest'oggi, siamo intorno ai 20 gradi. Si sta benissimo, da Dio. Per il momento possiamo dire che nelle ore centrali della giornata, almeno fino a ieri, siamo sempre stati in estate, sì, assolutamente, temperature assolutamente estive. Per quanto riguarda i prossimi giorni, invece, abbiamo sentito che dovrebbero esserci delle novità, un calo di temperature, ma vedremo se effettivamente sarà così. Poi ci aggiorniamo sul tempo, sulle notizie, naturalmente diamo un'occhiata anche alle notizie dell'ultima ora, esattamente come facciamo tutte le mattine, tra una canzone e l'altra. Tante belle canzoni qui da Radio BCS. Vi faremo buona compagnia anche oggi e vi teniamo informati come nostra ormai abitudine da sempre. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 il fisso, 338 266 2777 invece il numero per i vostri messaggi. Tra poco l'oroscopo, ma prima un bel successo di qualche anno fa, è stato anche vincitore di Sanremo 2017, tra l'altro, Occidentali Karma di Francesco Gabbani. E subito dopo sentiamo che ci predicono le stelle, eh?

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, martedì 22 settembre. Auguri a chi compie gli anni quest'oggi. Buon compleanno. Auguri a chi si chiama Maurizio, San Maurizio. Ogni tanto si trova anche qualche bel nome comune, va? Auguri, buon onomastico, auguri insomma a chiunque festeggi questo 22 settembre, un bel anniversario, una ricorrenza importante. E adesso sentiamo che ci predicono le stelle per quest'oggi, eh? Cominciamo subito con l'Ariete. La mente si libera finalmente dai pensieri pesanti. La luna in acquario è una ventata di aria fresca che spazza via i piccoli blocchi dei giorni scorsi e vi regala un ritmo più leggero. Toro, le stelle oggi vi danno una scossa e vi sfidano ad uscire dalle vostre abitudini. La luna in quadratura vi chiede di essere più flessibili. Se un piano salta o se un'idea non va come previsto, non irrigiditevi troppo. Vabbè, insomma, andrà bene la prossima volta. Che ci volete fare? La vita è così. Gemelli, vi muovete in un'atmosfera stimolante grazie alla luna in acquario. Attenzione solo alle ultime ore del sole in Vergine, che creano piccoli intoppi organizzativi o anche può essere un pizzico di stanchezza fisica, ma passerà e passerà. Cancro, la grinta che vi regala Marte è solida, ma oggi si arricchisce di un distacco intelligente. Riuscirete a guardare i piccoli impegni di ogni giorno dall'alto, senza farvi toccare dalle ansie o dalle lamentele degli altri. Leone, la luna in acquario si posiziona esattamente in opposizione al vostro segno, creando un po' di maretta, attenzione, di maretta nelle relazioni. Qualcuno potrebbe criticare il vostro modo di fare o chiedervi di fare un passo indietro. Deciderete voi poi, insomma. Vergine, il sole nel vostro segno compierà gli ultimi passi e vi regalerà una spiccata lucidità organizzativa. Tuttavia, quest'aria frizzante e un po' disordinata, però, che c'è in giro, rischia di farvi perdere un po' il filo, eh? Attenzione, occhi aperti. Bilancia. Con Mercurio nel vostro cielo e la luna splendente in acquario, sprizzate fascino e voglia di fare. È una giornata eccezionale per comunicare, fare incontri interessanti e trovare soluzioni creative. Scorpione, la luna stuzzica il vostro bisogno di privacy, facendovi sentire un po' sotto pressione di fronte alle troppe richieste esterne o familiari. Cercate di ritagliare un momento di assoluto relax per voi, per ricaricare le energie. Sagittario, la vostra naturale curiosità riceverà oggi una scarica di pura energia. La vostra parlantina oggi è magnetica e il vostro splendido buon umore sarà contagioso per chiunque vi incontrerà. Capricorno, sotto lo sguardo protettivo di Saturno, vi sentirete forti e determinati. Avete un fiuto eccezionale per capire cosa è utile e cosa va scartato, ma ricordatevi di concedervi anche una piccola gratificazione ogni tanto, eh? Acquario, la luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, regalandovi un picco di brio e vitalità. Le vostre idee anticonformiste hanno una marcia in più e la vostra voglia di libertà oggi si farà particolarmente sentire. Pesci, l'influsso magico di Nettuno si veste di sfumature leggere, invitandovi a vivere la giornata un po' dietro le quinte. È il momento ideale per osservare, ascoltare e poi agire, capito? Beh, auguri allora, eh? Auguri a tutti e a tutte.

0: Todd era lui con Haring. Ci risentiamo tra poco, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti

0: Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: Ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
2: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
3: Dimmi quando.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che abbiamo appena ascoltato, ma avremo altri due bei successi degli anni 90 in questo caso da ascoltare tra poco in Simply the Best. Tra poco però, un'occhiata dai, la diamo alle notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 22 settembre 2026. Allora, c'è una notizia in primo piano dove si parla di fabbricare Molotov. Fabbricavano Molotov, blitz contro quattro giovanissimi tra Marche ed Emilia Romagna. Sembra vicini agli ambienti antagonisti. Secondo quanto rilevato dai militari dell'arma, gli indagati sarebbero vicino appunto a questi collettivi locali composti da studenti e soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Quattro giovanissimi, quindi si parla di ragazzini proprio, e quindi perquisizioni e sequestri nei loro confronti. È stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro ed Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per il territorio. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, ovviamente, accertamenti e tutto il resto. Poi questo è quanto ha portato poi l'indagine. Adesso aspettiamo di saperne di più. Semilibertà per Chico Forti. Continuerà ad uscire dal carcere e rientrare la sera, quindi è ancora in regime di carcerato, diciamo, però ha questa semilibertà. Questa è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Verona. Ricordiamo che ha passato in carcere quasi 30 anni ormai e si è sempre dichiarato innocente. Ecco, questa è la novità appunto per Chico Forti. Altre notizie in primo piano questa mattina: si parla molto della scuola, il tetto per gli studenti stranieri, eccetera. Dopo l'annuncio della Premier Meloni, tetto agli stranieri in classe, Val di Tara dichiarato senza padronanza dell'italiano, non c'è integrazione. Mattarella, dal canto suo, il nostro Presidente della Repubblica, dice la scuola sia aperta a tutti, quindi dice no a ghetti e barriere, un po' in risposta insomma di tutto quello che si è detto in questi giorni. E quindi questo è quanto. E poi altre notizie: si parla ancora molto della professoressa accoltellata naturalmente, e tra l'altro c'è stato un rientro da eroe per il ragazzo di origine congolese che ha salvato la professoressa accoltellata a Centocelle. Ha evitato una strage in effetti, perché è stato l'unico che è intervenuto e ha tolto dalle mani il coltello dello studente, e poteva finire molto peggio, quindi è stato accolto davvero eroe, come era giusto che fosse. Ecco, per quanto riguarda altre notizie in primo piano, allora c'è una notizia che arriva dal Giappone, dove c'è un tifone Dujiwan che sta fragellando il Giappone orientale. Si parla già di vittime, tra l'altro sembra due morti accertati, ma ci sono ancora diversi dispersi, piogge record nel Kanto e frane, centinaia di voli cancellati, quindi veramente tempesta incredibile, come avete sentito, tanti dispersi anche in questo caso. Ovviamente si aspetta di avere notizie più dettagliate. E poi avrete sentito nel palermitano madre e figlio morti per l'esalazione di anidrite carbonica all'interno di una cisterna interrata dove tenevano le reti per la loro attività. Insomma, è stato un incidente drammatico, perché giovanissimi, pensate, la madre solo 37 anni, il figlio solo 21, che era appena diventato padre, tra l'altro aveva un bambino di pochi mesi. Una tragedia, veramente ci spezza il cuore, anche perché sembra, ho letto anche un po' la storia, una famiglia, lavoratori, avevano un'attività, brave persone, eppure vedete, gli incidenti capitano a tutti, purtroppo è così. Bene, ci fermi bene, male, e ci fermiamo qui. Tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. This

0: Sono i Tech Tat con Back for Good, era il 1995. Come degli anni 90 la canzone di Samuele Bersani che abbiamo ascoltato prima era Coccodrilli. Bene, Simply the Best torna come ben sapete fra circa un'ora, mentre vi ricordo tra poco il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69, sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Si chiama Chris de Sarandi ed è la canzone A Good Old Days che abbiamo appena ascoltato. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo martedì 22 settembre 2026. L'Europa in ascolto dei pescatori. Ebbene, pescatori e Commissione parlamentare europea per la pesca per la prima volta a confronto diretto. L'occasione è stata la visita di una delegazione europea guidata dalla francese Isabelle Calenè, che partendo appunto da Chioggia si confronterà con le marinerie più importanti dell'Alto e Medio Adriatico, che si concluderà domani ad Ancona. E per l'eccezionalità dell'evento, i pescatori chioggiotti hanno deciso di non uscire in mare proprio per avere un rapporto diretto con chi a Bruxelles decide le sorti della pesca europea. La delegazione europea ha visitato in tarda mattinata il mercato ittico per poi dare vita ad un dibattito aperto nella sala consiliare del municipio, in un incontro molto partecipato nel quale sono state evidenziate tutte le criticità del mondo della pesca. Presenti il governo e la regione, il settore ha perso il 40% dei suoi movimenti. Ebbene, anche i pescatori però hanno avuto modo di dire la loro e lo hanno fatto con una lettera aperta letta dall'armatore Paolo Perini a cuore aperto. Parlo d'armatore, ha detto appunto Perini, e da uomo di mare. Vi parlo a nome della marineria di Chioggia che con grande orgoglio non ha mai chiesto l'elemosina, ma che oggi si trova ad un punto di non ritorno. Il caro gasolio ci sta uccidendo, tanto che per una barca è più conveniente rimanere in panchina che non uscire in mare. Il nostro lavoro non è più un investimento ma una scommessa. Ma sappiate che se Chioggia si ferma un'intera filiera. Quindi aiutateci. Non solo l'ex monastero, rifiuti e degrado diffusi purtroppo, cattivi odori, rifiuti accumulati, contenitori pieni e condizioni che possono creare problemi igienico-sanitari. Lo denuncia il comitato dei residenti del centro storico che, dopo la segnalazione sul problema del degrado davanti l'ingresso dell'ex monastero di Santa Caterina, di cui abbiamo parlato anche noi qualche giorno fa, precisa come il problema sia in realtà comune a molti altri punti di Chioggia, non solo quindi davanti al monastero di Santa Caterina, e chiedendo all'amministrazione quindi e a Veritas una riflessione più generale. Serve una valutazione complessiva e non interventi limitati alla singola emergenza. Più frequenza, per esempio, nella raccolta quando necessario, contenitori meglio distribuiti, verifica delle postazioni esistenti e un'organizzazione adeguata ai flussi turistici e alle esigenze dei residenti. Chioggia ha bisogno di una soluzione complessiva al problema dei rifiuti, non di interventi occasionali quando una situazione finisce sotto i riflettori. Questo appunto denunciano i residenti del centro storico, come avete sentito. Fondi del PNRR per il Ministero, nessuna irregolarità. Ebbene, scampato pericolo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha giudicato esaustive le spiegazioni fornite dal Comune nel merito della gestione di circa 1 milione di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, per lo più destinati al settore sociale, principalmente nell'ambito del progetto Stazione di Posta, un servizio destinato ad offrire supporto concreto alle persone più fragili. Con un'apposita nota, il 27 agosto, gli uffici governativi avevano messo in forse la piena legittimità della procedura. Alcuni passaggi contabili non erano stati immediatamente trovati rispondenti alle rigide norme vigenti nello specifico settore. Poche ore dopo, onde evitare il peggio, il Comune aveva già inviato al Ministero una serie di chiarimenti piuttosto circostanziati, quindi praticamente nessuna irregolarità, tutto a posto, scampato pericolo. Nei giorni successivi al momentaneo diniego del finanziamento, ricordiamo tutti che era scoppiata una rida di polemiche per la reazione del sindaco Armelao. È questa ora chi ha puntato il dito contro l'amministrazione da me presieduta abbia il coraggio di ammettersi di essersi sbagliato. Il cordoglio per Cristian, dunque la morte prematura di Cristian Tiozzo Fasiolo, deceduto mentre stava passeggiando con la famiglia nell'area tra il Monte Chiesa e il Monte Forno nei pressi di Enego a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo, è stata accolta in città tra l'incredulità generale. C'è chi lo conosceva in quanto allenatore di calcio a Borgo San Giovanni e chi magari invece perché faceva l'autista degli autobus per la CTV. Fatto sta che in molti si chiedono come possa accadere una tragedia del genere. Chirristi aveva solo 50 anni, è per questo. Amava il suo lavoro, amava trascorrere il tempo libero all'aria aperta, era uno sportivo. Eppure può succedere anche a 50 anni, il cordoglio di tutta una città. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo. Allora, vediamo che nelle prossime ore in Veneto è previsto cielo poco e a tratti parzialmente e nuvoloso, non sono previste precipitazioni, temperature sulle zone montane e pedemontane contenute variazioni di carattere locale, altrove valori stazionari o in leggera diminuzione. Ed è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione, naturalmente ricordandovi che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e dal Gazzettino di oggi.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, che sono le loro città ovviamente. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Questa canzone risale, pensate, al 1971 ed è l'originale proprio di Without You, di, in questo caso cantata da Nilsson, l'originale, che ogni tanto ci piace anche riascoltare, ma ogni tanto riascoltiamo anche le varie versioni che sono state fatte poi negli anni, perché questa canzone l'hanno cantata un po' tutti, per cui ecco, è un pezzo molto famoso. L'abbiamo scelto la versione originale questa volta per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato, e grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin voglio ricordare la promozione del momento. Per tutto il mese di settembre il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi, che sia di stile deciso e grintoso o un look elegante e raffinato, insomma è impossibile non trovare fra questi che sono appunto in promozione in questo momento, non trovare il vostro orologio. A settembre, ricordatevi, il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno, approfittatene. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:04.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
10: Biciclette di qualità superiore,
11: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
10: Ad un prezzo super accessibile,
9: da pagare con comodo.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
12: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
13: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
12: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
13: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
12: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ascoltato Fulminacci con la sua Maledetto Me, che abbiamo ascoltato per dalla primavera, dall'inverno scorso praticamente, che l'ascoltiamo ininterrottamente. Sarebbe ora di toglierla.
1: No, dico, ma sei sicura che è dall'inverno scorso?
0: Sì, è una vita che la
1: com'era
0: sento.
1: Com'era primavera inoltrata, ma non voglio... No, ti ricordo che c'era la canzone di Sanremo prima.
0: Vabbè,
1: hai sbagliato.
0: Mi sembra sia una vita che la stiamo sentendo.
1: Perché è bella.
0: Ed ora Sam Jacobs con I Don't Mind. Avete sentito che c'è già lui, quindi c'è Riservato per Due.

0: Eccoci qua.
1: C'è lui, ma lui chi è? Come
0: lui chi è? Come mai l'hai portato con noi? È venuto da solo, non l'ho portato con me.
1: No, ognuno viene con i mezzi propri.
0: È venuto per conto suo.
1: Assolutamente. Buongiorno Nuccia.
0: Buongiorno Gianni.
1: Che seriosa questa mattina, con una camicia blu, nera, che cos'è?
0: Ma veramente un camicione, perché fa da vestito.
1: Ah, un camicione.
0: È lungo, sì.
1: Ma io ti vedo mezzo busto, perché scusate, ma lei è dietro il bancone, quindi praticamente per me è come
0: ancora
1: le signorine buonasera.
0: No, non ci siamo ancora incrociati a figura piena,
1: ecco.
0: Voglio dire, ho tirato fuori qualcosa un po' più pesantino, perché stamattina c'era un'arietta.
1: Ma veramente?
0: Ma tu hai sempre caldo?
1: No, si sta bene, è bellissimo.
0: Si sta bene, ma in effetti adesso di prima mattina soprattutto fa freddo.
1: Hai freddo?
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Non superavamo i 20
1: gradi. Ma è una questione
0: gradi.
1: Di età, cosa vuoi? A una certa età si ha più freddo più spesso, cosa vuoi?
0: No,
1: noi giovani
0: vero,
1: stiamo meglio all'intemperie.
0: Noi giovani. Comunque è vero sta cosa, Più vai avanti con l'età, più sei in freddo. Sì.
1: Beh,
0: io ricordo anche i miei genitori.
1: Sai, invece io ho un'idea che dipende, secondo me, anche proprio dal sesso. Cioè, le donne sono più freddolose degli uomini.
0: Ma può essere.
1: Io le vedo a casa mia, anche mia figlia, cioè 32 gradi quest'estate, brivido. Come brivido? Cioè, si muore di caldo, cioè, è incredibile.
0: Sì, ma in effetti...
1: Secondo me abbiamo due temperature diverse.
0: No, i giovani sopportano meglio però il caldo. Dici. Per esempio, mia figlia quest'estate diceva, ma si sta benissimo. Io non so come faceva a stare benissimo.
1: Mistero.
0: Che io non respiravo.
1: Hanno una traspirazione diversa forse.
0: Vedi che non siamo tutti uguali. C'è anche chi non accende mai l'aria condizionata pur avendola, perché la odia. Io conosco diversi.
1: Incredibile.
0: Marito e moglie. Allora, la moglie vuole l'aria condizionata, per esempio.
1: Certo.
0: Il marito che non vuole assolutamente accenderla. Hanno
1: casa
0: deciso
1: mia è il contrario.
0: Hanno deciso di divorziare.
1: Ancora l'aria. Mia moglie dice, ma sei impazzito, si sta
0: infatti
1: benissimo.
0: È vero. Hanno deciso di divorziare questi due, naturalmente.
1: Ma non siamo ancora arrivati a tanto, stanze separate, sai, ognuno quando...
0: Per forza.
1: Cioè, non è che per forza dobbiamo convivere con i fastidi dell'altro.
0: Appunto, quindi vedi, io ho risolto un pochino, stanze separate, sì, infatti io e mio marito non dormiamo nella stessa...
1: Vedi?
0: Appena i figli se ne sono andati, e che quindi abbiamo avuto un po' di spazio,
1: certo.
0: Ci siamo divisi le camere, impossibile. Perché io caldo, lui a freddo, io freddo, lui a caldo, che cazzo.
1: No, anche perché poi dormire è importantissimo, avere il giusto clima, cioè...
0: No, non ci si trova.
1: Non ce la farei mai.
0: Vabbè, quando si è innamorati non vedi niente, non capisci niente.
1: Ma insomma,
0: all'inizio.
1: No, il caldo è caldo.
0: Però poi dopo...
1: Sai cos'è? Che piuttosto ti sacrifichi, non è che non senti, che è una roba un po' diversa.
0: Bravo, ma è l'amore. L'amore è quello all'inizio con le stelline, hai capito?
1: E poi dici, ma chi me lo fa fare? Cioè, possiamo stare insieme anche senza soffrire. Cioè,
0: le cose cambiano.
1: Senti, allora, direi di mettere una bella novità, se siete d'accordo, perché vedo che l'ora è abbastanza tarda.
0: Sì, ci siamo dilungati un po' a parlare
1: di
0: freddo.
1: Sì, anche tu adesso
0: caldo.
1: A parlare di aria fritta, di aria condizionata.
0: Sì, naturalmente,
1: quindi...
0: sempre io che parlo di aria fritta, lui solo argomenti assolutamente seri.
1: Ma io solo pagina politica e alta finanza.
0: Filosofica proprio.
1: E finanza. Senti, allora, abbiamo il grande ritorno di Ultimo.
0: Ritorno, c'è sempre stato, voglio dire, non è che se n'è andato.
1: Infatti, sono anni oramai che lo suoniamo tutti i giorni con una canzone.
0: Ce n'è sempre di Ultimo, voglio dire.
1: Esatto, l'ultimo di Ultimo si chiama Tutto, cari amici, eccolo.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Senti, sente freddo anche lui. Io sento freddo. Ci ha sentito che parlavamo di caldo, di freddo. Lui
1: voleva dire la sua?
0: Lui sente freddo. Ecco, si chiama.
1: Abituato al calore del pubblico di Roma,
0: bravo,
1: che
0: l'ha
1: accolto come un imperatore durante l'estate.
0: Assolutamente sì. Si chiama Tutto, questo nuovo singolo di Ultimo. Ecco, ed è una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in queste ore in Out Now.
1: Ricordiamo che questo appuntamento ha come partner Planet Bike, quindi se volete acquistare una bici nuova, sia essa muscolare o sia essa, caranuccia, una bici elettrica, potete trovare esse biciclette anche da Planet Bike.
0: Ma sì, c'è un'ampissima esposizione di bici, non so, anche mountain bike ci sono,
1: certo.
0: Sai, ci sono tantissime bici, soprattutto bici elettriche di qualità superiore. Potete acquistarle anche a rate e andate a vedere questo showroom meraviglioso,
1: sì,
0: che si trova in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Ci sarà il titolare di Planet Bike che vi aspetta. Esso è lì, cari amici.
0: Sì, c'è Stefano che salutiamo.
1: Ecco, lo salutiamo.
0: E lo staff. Ci risentiamo tra poco?
1: Ma
0: sei
1: dici?
0: Pronto? Che dici?
1: Sì, sì.
0: Deve traslocare, deve venire.
1: Sì, ho già le valigie in mano.
0: A prendere le redini della situazione. A tra poco.

0: dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante Pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
4: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
13: Di me, non sono Latin lover.
12: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone mi sceglie di Another, si chiama Talk to You, 9:33 del mattino. Ti sembrerà strano, caranuccia, perché cosa? Siamo solamente il 22 di settembre, ma questa mattina volevo parlare del Festival di Sanremo.
1: Non è un po' prestino?
0: Dici che è prestino? Però c'erano notizie, c'è cosa di cui parlare. Se tu dici, io vi butto a pesce sulla notizia di Sanremo.
1: Se è una cosa che può riguardare, importante voglio dire.
0: Ma importante, adesso non è Sanremo. Perché Sanremo. Perdonami se ti rispondo con una frase fatta.
1: Ma parliamo di calcio, anzi parlate di calcio come fosse qualcosa che decide i destini.
0: Di vitale.
1: Dell'universo.
0: Ah, perché non è così?
1: Non possiamo parlare di Sanremo con lo stesso.
0: Con la stessa enfasi.
1: Con lo stesso impegno, voglio
0: certo.
1: dire.
0: Va bene, allora, comunque, 2027, che cosa sta preparando, cosa sta cuocendo Stefano De Martino, che sarà il direttore artistico di Sanremo? Allora, il peso intanto del televoto, caranuccia, cioè nella serata finale saranno soprattutto le persone a casa ad avere un peso determinante per l'elezione del vincitore.
1: Ci avevano già provato, però. Ci avevano provato, poi hanno cambiato perché hanno visto che.
0: Comunque,
1: insomma,
0: il peso degli spettatori aumenta soprattutto nel momento decisivo. Nella quinta serata i 24 brani saranno votati dalla giuria popolare per il 34%, dalla sala stampa e TV e web per il 33% e dalle radio per il 33%. Da questa classifica emergeranno poi tra 3 e 5 finalisti. A quel punto le giurie tecniche voteranno il vincitore. Sui finalisti si esprimerà esclusivamente la giuria popolare.
1: Ah, ecco.
0: Ok? Quindi, insomma, c'è un piccolo cambiamento che tutto sommato mi sembra.
1: Cioè, i finalisti lo decide il popolo.
0: Popolo.
1: Però poi il vincitore c'è la giuria tecnica.
0: Che è composta da tre parti, comunque. Il risultato ottenuto dal pubblico peserà il 50% per quanto riguarda la scelta delle canzoni e verrà sommato al tesoretto derivante dalle votazioni dei giorni prima. Quindi ci sarà una somma, diciamo, delle varie cose intermedie. Altra cosa interessante, si potrà votare online, non servirà più chiamare, sai che adesso bisogna fare la telefonata, poi dicono ma i centralini non rispondono, ma non funziona.
1: Sì,
0: voterà online, questa è un'altra cosa, quindi il voto sarà aperto a tutti, anche tu se vuoi potrai votare. Ci faranno fare naturalmente tanti profili falsi per sostenere i nostri amati big.
1: Ma posso confessarti una cosa? Io non ho mai votato in vita mia.
0: Ma neanch'io. Ma non ho neanche mai avuto la tentazione, ti dico la verità.
1: Ma non solo per Sanremo, da nessuna parte.
0: Ma infatti sai che sono curioso di sapere, c'è qualche ascoltatore che ha votato?
1: Ma se dicono che arrivano tanti voti.
0: Ma lo dicono loro, tu li hai visti? Io non lo so. Lo dicono loro.
1: Quindi, dicono che c'è il notaio che controlla tutto.
0: Comunque, tante novità sul tema votazioni. Per quanto riguarda gli artisti, tra l'altro il cast sarà abbastanza ridotto. L'hanno deciso di fare 23 artisti selezionati dal direttore artistico, più il vincitore di Sanremo, che ha il diritto di entrare in gara. Quindi, tutto sommato, ci limitiamo che fossero diventati. No, credo Sanremo il vincitore di Sarà Sanremo. Penso sia Sanremo Giovani. Da questo così guazzabuglio uscirà un nome, però uno solo. Mentre gli altri sono selezionati dal direttore artistico. Queste sono alcune delle novità che arrivano in queste ore. Vediamo, perché poi sai che ognuno porta le sue idee, poi naturalmente bisogna misurarle sul campo. Io sul voto del pubblico ti dico la verità, ma ho sempre immaginato che fosse meglio a volte gli esperti del settore, perché io credo che spesso e volentieri il pubblico si lascia influenzare dai propri gusti, mentre bisogna avere una visione un po' più ampia.
1: Allora, avevano deciso di cambiarla sta cosa,
0: perché ricorderai
1: che c'era stato un boom di partecipanti che venivano da Amici.
0: Certo.
1: Cosa succedeva? Che tutti quelli che seguivano Amici poi
0: votavano in massa.
1: C'è stata una serie di vincitori che venivano tutti da Amici.
0: Certo.
1: E allora ha cominciato un po' a puzzare sta cosa, anche perché hanno vinto, oddio, non proprio meritatamente, nel senso che c'erano anche tante altre.
0: Ma infatti negli ultimi anni diciamo che solitamente vincono quelli più bravi.
1: Ecco, questo è il discorso, dovrebbe vincere il più bravo.
0: Quelli che quantomeno avevano la canzone migliore, più che più bravi, che magari è anche una cosa sbagliata. Quello che aveva la canzone migliore forse in quel momento.
1: Sì.
0: Secondo me sono 6-7 anni.
1: Mi direi che Salda Vinci aveva la canzone migliore.
0: No, allora tu sai che a me non piace.
1: Però piaceva.
0: Allora, diciamo che tra lui e Saif erano lì, tutto sommato. Sì, no? Sì. Poi se vogliamo dirla, non è il mio pezzo preferito con Salda Vinci, anzi proprio non riesco ad ascoltarlo, però voglio dire.
1: No, io lo ascolto anche per carità, però secondo
0: non
1: me
0: non è la mia musica. Però oggettivamente era una canzone che poi è arrivata al pubblico,
1: quindi bisogna
0: accettare insomma che possa essere stata votata. Ecco, quindi siamo in democrazia, ognuno sceglie quello che vuole.
1: L'abbiamo messa anche noi poco, a dire
0: pochissimo,
1: la verità, però
0: con contagocce. 9:38 c'è Simply the Best.

0: abbiamo detto prima sul tema del Festival di Sanremo, ci saranno tre vincitori quest'anno, che annuncia, perché c'è il vincitore del Festival di Sanremo, quello classico,
1: sì,
0: il vincitore della serata delle cover, che già ancora esisteva anche l'anno scorso, ma soprattutto ci sarà il venerdì, che ci sarà il vincitore che andrà poi all'Eurovision Song Contest. Quindi in verità verrà scelto una persona a parte, che non sarà automaticamente il vincitore del festival, ma quello che è più adatto a portare la bandiera italiana all'Eurovision Song Contest.
1: La canzone forse più internazionale, ecco
0: mettiamola così.
1: Essere scelta questa.
0: Quindi è un premio un po' diverso rispetto a quello degli altri. Tra l'altro, per quanto riguarda la serata dei duetti, diciamo così, quindi quella delle cover, viene confermata. Quindi ci saranno anche quest'anno eventuali invitati. Diciamo.
1: Avevo già sentito parlare di questa serata io. Quella per andare in Europa.
0: Sì.
1: E pensavo togliessero le cover e mi dispiaceva. E invece lo mantengono.
0: No. Praticamente la variazione è che in questa serata in particolare si può arrangiare in maniera diversa il brano del festival. Quindi tu puoi decidere che quel brano che hai appena presentato fa una sorta di riarrangiamento. Magari ne fa una versione, che non so, new jazz invece che una versione pop. Una versione rock invece che una versione chill out, sto dicendo generi a caso. Hai capito? Quindi si può riarrangiare il pezzo e presentarlo con una veste diversa, giusto per togliere un po' di noia, diciamo, alle serate. Non è male, è un'idea, insomma, questa è un'idea creativa. Altra cosa importante: vietate le canzoni scritte con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, meno male. Poi, per il momento avremo ancora roba umana.
0: Ma sai, a me sembra una grande supercazzola, l'ho detto, perché come si faccia a stabilire che una canzone nel chiuso di uno studio non è stata composta almeno in parte con l'intelligenza artificiale? È quasi impossibile.
1: Impossibile. Quindi, anche perché la usano già adesso.
0: Già adesso.
1: Non per mettere una voce diversa, ma per gli strumenti, musiche particolari, suoni particolari.
0: Per vedere, per inventarsi un arrangiamento, per scrivere una canzone, magari esatto, vedere come esce. Quindi in verità è una cosa che già si utilizza a piene mani.
1: Certo.
0: Dove stanno i paletti non lo sappiamo. Quindi diciamo che secondo me è un po' una supercazzola, tanto per fare i contenti quelli della FIMI, che aveva sollecitato un intervento in questo senso. Insomma.
1: Giusto, bisogna accontentare tutti.
0: Bisogna accontentare tutti, insomma, quindi nel, come dire, così, cerchiobottismo tipico di Sanremo, si è cercato, insomma, di accontentare questa presa di posizione. Non la comprendo più di tanto, perché per me esistono canzoni belle, canzoni brutte, e poi se sono fatte da intelligenza artificiale e uno l'ha in qualche modo elaborata, bravo. Poi starà lui saperla cantare dal vivo nel miglior modo possibile, ma queste sono opinioni che mi tengo, naturalmente, ci mancherebbe, non so quanti musicisti sono d'accordo, ma io la vedo così. Ho finito.
1: Ma io per dirvi, sto impazzendo in questo periodo per quella canzone di Ugel, quello con Ultra Natè. Io adoro quella canzone,
0: ecco,
1: ed è stata fatta con l'intelligenza artificiale.
0: Quindi
1: che devo fare,
0: ma ammazzo, ma niente, non si può, quella lì a Sanremo non può andare se se ne accorgono.
1: Per me chi l'ha fatta è un genio, perché
0: è stato bravo, un bel pezzo,
1: è stato bravo,
0: è una bella canzone da ballare, come forse non c'erano da tanti anni, quindi tutto sommato boh.
1: Non lo so, sinceramente ne abbiamo parlato comunque qualche giorno fa, eccetera. Basta saperlo al limite, ecco.
0: Ecco, metteremo un bollino sui cantanti.
1: È solo che è difficile saperlo.
0: Senti, era l'appuntamento con Simply the Best, due belle canzoni. Come sempre, un grazie a Super Coffee Shop che salutiamo. Vi ricordo che se volete una buona pausa caffè, lì il posto giusto, e c'è una promo in questi giorni.
1: Certo, siccome vendono anche macchine del caffè con le relative cialde e capsule, le cialde Covim sono in promozione, solo 22 centesimi. Piccolo prezzo per un

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: canzone di Peggy Gou, amici, che nei giorni scorsi è stata abbastanza spesso in Italia. L'abbiamo vista nel paddock a Monza, credo fosse Monza, comunque bene, nella gara di Formula 1.
1: Sì, a Monza.
0: Poi è stata a vedere una partita di calcio, insomma, si sta appassionando al mondo italiano.
1: E anche agli uomini italiani.
0: Ma infatti volevo dirlo, sarà per quello che...
1: Ecco, questo è un'altra canzone.
0: Si è portata a casa un bel partito, cioè, dicono, no?
1: Ma almeno a quanto ci dicono.
0: A quanto dicono.
1: Poi vedremo se sarà vero o meno.
0: Va bene, senta, allora abbiamo parlato di gare, di concorsi importanti come quello di Sanremo. C'è un concorso che, a dire il vero, sta un po'...
1: No, ormai.
0: Ma è un po' scaduto.
1: Però
0: scaduto.
1: Guardate che non succede solo in Italia, è proprio una cosa.
0: Spiegami che si tratta del concorso di Miss Italia.
1: Ricorderete una volta, guai a perdersi, Miss Italia a settembre si proclamava Miss Italia.
0: Ad esempio faceva non più addirittura a un certo punto una serata, ma tre o quattro serate,
1: sì,
0: no? Quindi diventava un'intera settimana dedicata a Miss Italia.
1: Fabrizio Frizzi, quanto ce lo ricordiamo, che ha condotto diversi Miss Italia, eccetera. Era un programma importante.
0: Poi a un certo punto si è deciso che non interessava più.
1: Ma tutti i concorsi in generale, io stavo
0: di bellezza.
1: Di bellezza, stiamo parlando di concorsi di bellezza, sono andati un po' scemando, ma a livello proprio mondiale, perché stavo guardando un documentario anche qualche sera
0: fa.
1: Un
0: po', hanno fatto un quark dedicato ai concorsi.
1: No, si parlava di tante cose, ma anche di programmi, cosa andava, cosa, quello che poi alla fine che la gente cambia i gusti, ma cambia anche il modo di vivere, il modo di pensare, si va avanti. Certi programmi sono ormai anacronistici.
0: Sensazione è che mettere in vetrina su una passerella le donne
1: non c'è più quella mentalità.
0: Non piace.
1: O comunque va scemando sempre di più, sempre di più. Parlavano che in America c'erano migliaia di concorsi negli Stati Uniti.
0: Vero.
1: Adesso ce ne saranno una decina, sì o no?
0: Sono rimasti quelli per i cani adesso, che al momento piacciono ancora.
1: Quelli sì, quelli vanno ancora forte.
0: Concorsi di bellezza per i cani in America spaccano.
1: Vedi, per dire, quindi non è che solo in Italia ci siamo stufate delle miss, è proprio questa mentalità che cambia a livello mondiale.
0: Comunque sta di fatto che le miss continuano a farle, cioè anche
1: però
0: se
1: le fanno,
0: non hanno più questa vetrina gigantesca, e quindi magari diamo notizia, così giusto per chi volesse essere informato, che la nuova Miss Italia si chiama Sara Rizzea.
1: Ed è Ligure,
0: di Vado Ligure. Era in gara proprio con la fascia di Miss Liguria ed è stata lei scelta come vincitrice.
1: Ha solo 18 anni, però una bella carriera sportiva alle spalle.
0: Vedi?
1: Perché, sì, è campionessa di nuoto artistico.
0: Ah,
1: pensate.
0: Ok.
1: Quindi è una bella disciplina anche. Sai, qui il nuoto sincronizzato.
0: Sì,
1: molto,
0: sì.
1: Molto spettacolare.
0: Bello,
1: anche.
0: Bello.
1: Ecco, quindi è una brava ragazza che studia, fa sport, eccetera.
0: Ma se una brava ragazza lo dici tu, non possiamo saperlo.
1: Ed è anche una bella ragazza,
0: una brava ragazza.
1: Tutti sono bravi, a meno che non ammazzino qualcuno o vadano a rubare. Quello per me è una cattiva persona.
0: Comunque è una faccina carina, ma una faccina.
1: Sì, da quello che ho visto, per carità, poi dalle foto si può dedurre, non del tutto, insomma, come è una persona. Però mi sembra abbastanza normale, non è quella sotto, non è quella che stai guardando.
0: Ah, non è questa che stavo guardando?
1: No, questa è quella dell'anno scorso.
0: Mi sembrava carina questa. Ah, quella dell'anno
1: scorso.
0: Quella
1: è più bella, sì, almeno.
0: Ah, ok.
1: Da quello che vedo.
0: Hai un'altra, vabbè.
1: Stavo guardando
0: un video e ho detto, guarda che carina quella di. Ah, ma quella
1: dell'anno scorso.
0: Perdona, pensa quanto mi ricordavo. Perché io non posso fare a meno del concorso Miss Italia, come vedi. Vabbè, ragazzi, dai. Non mi appassiona, che ti devo dire, insomma.
1: Però c'era anche un altro fatto, che diverse, non tutte, poi tante sparivano, ma diverse sono uscite anche da Miss Italia e hanno intrapreso per esempio una carriera.
0: Un po' di anni fa succedeva più spesso.
1: Per esempio Miriam Leone è una brava attrice.
0: Certo.
1: La Balivo che fa la televisione.
0: Parliamo però degli anni d'oro del concorso.
1: Proprio quegli anni d'oro.
0: Vabbè, auguri a Sara Rizzea, appunto 18 anni.
1: Certo.
0: Tante buone cose. Allora senti, mettiamo Fabri Fibra, c'è il pezzo nuovo da sentire.
2: Sogni

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: l'anno in cui usciva questa canzone degli OJ's, è diventata poi un pezzo di storia della musica.
1: Vero.
0: È uno di quei grandi successi che ancora oggi, a distanza di anni, continuiamo ad ascoltare e rimane davvero
1: nella storia della musica mondiale.
0: Uno spaccato, diciamo, del sound dell'epoca.
1: Ma è un pezzo che non sentivo, tra l'altro. È stato veramente un piacere.
0: Bene, bene, bene.
1: Bene.
0: Pensa che all'epoca diede anche il nome a una trasmissione televisiva. C'era Soul Train.
1: Ah, Soul Train.
0: Soul Train, sì. Che era praticamente una trasmissione televisiva americana dove si esibivano gli artisti dell'epoca e c'erano delle agenti che ballava. Sai, una volta si facevano delle trasmissioni con niente.
1: Certo.
0: Ma da noi c'era qualcosa di simile. Mi ricordo che a un certo punto fece una trasmissione con Stefania Rottolo e Sammy Barbeau.
1: Ma
0: ti
1: certo,
0: ricordi?
1: Ma io non mi sono persa. Non mi sono persa una puntata.
0: Ma veramente?
1: Io adoravo quel programma, perché sai, io ho sempre avuto
0: era
1: passione per il ballo.
0: La versione italiana di Soul Train.
1: Ecco, che ballavano.
0: Sì,
1: poi c'era Stefania Rottolo, che era meravigliosa.
0: Lei, allora, praticamente Sammy Barbeau faceva il DJ, no?
1: Sì.
0: E Stefania Rottolo era la vocalist. Pensate, amici, cos'era la TV una volta. Cioè,
1: la
0: facevano
1: vocalist e la ballerina.
0: E la ballerina,
1: ballava,
0: sì.
1: Ballava
0: sì,
1: di
0: sì,
1: brutto anche.
0: E lì praticamente c'era un sacco di gente, tipo una sala dove la gente ballava. E loro mettevano le canzoni nuove, no?
1: Era un
0: ci avevamo fatto una trasmissione TV
1: del tardo pomeriggio.
0: Sì, adesso sai che allora,
1: sì,
0: ne ho un ricordo
1: tardo pomeriggio
0: molto vago.
1: Io non mi sono persa una puntata.
0: Però ecco, quell'idea lì arrivava da Soul Train, che era la trasmissione americana famosa dell'epoca, insomma, dove era molto dedicata alla musica nera, diciamo. Soul
1: sì,
0: Train.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, loro erano tre grandi protagonisti. Il pezzo che abbiamo riascoltato era un grande numero uno del passato, che era Amici, 1972.
1: Bene, salutiamo gli amici di Falegnameria Padoan e Stile Design, ricordando a voi che se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Andate a farvi fare un bel preventivo gratuito, andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Cari amici, sincronizziamoci da 6 minuti, le 10 del mattino.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi servizio

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
0: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
0: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
0: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci d'Ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Beatles.
1: Martedì mattina 22 di settembre, stiamo vivendo le ultime 24 ore dell'estate 2026, cari amici.
2: Lo so. C'è
1: sempre un po' di emozione quando finisce una stagione.
2: Quando finisce un amore.
1: No, è una stagione.
2: No, per quest'estate tanto amore neanche io,
1: no,
2: a dir la verità.
1: No.
2: Io che amo l'estate, ma così no, No,
1: anche
2: no,
1: perché
2: no.
1: Stavo leggendo che in alcune zone stanno per arrivare altri 30 gradi,
2: ecco.
1: Cari amici. E quindi uno dice: no, ma veramente?
2: Purtroppo sì. Sud Italia.
1: Ma anche da noi non è che siamo tanto distanti, insomma.
2: No. Cioè Giuliacci, io l'ho sentito, ha detto
1: non torneranno
2: più le temperature di prima.
1: Giuliacci ha un po' perso il senno ultimamente. Pensa che credo sia rimasto l'unico al mondo che dice ancora che non ci sono i cambiamenti climatici. Credo che abbia perso. Ha preso una trambata, probabilmente non è più lucido. Ecco, questa è una mia personalissima opinione, mi perdona. Giuliacci, che ho sempre stimato molto per la sua simpatia e la sua brillantezza, però mi sembra una posizione quasi inconciliabile con quella che è la visione.
2: Di quello che sta succedendo. Adesso, non è solo, comunque, dai.
1: Certo. Comunque non volevo parlare di questo, ma ieri, ti ricorderai, fine programma abbiamo accennato a quello che era un po' l'argomento, insomma, più dibattuto da qualche giorno a questa parte, quella famosa dichiarazione di Tajani che ha fatto il giro d'Italia suscitando in alcuni casi ilarità. Poi addirittura c'è gente che l'ha pure difeso, lui stesso adesso tra l'altro dice: frainteso, mi scuso. E c'è gente invece che era convinta di quello che diceva. Questa è la cosa
2: che mi meraviglia, ma per carità.
1: Cioè, sui social ho letto gente che difendeva, dice: no, ma c'ha ragione. Come c'ha ragione? Ma veramente?
2: Quelli sono i seguaci di Vannacci.
1: Probabilmente, ma non lo so, incomprensibile secondo me ogni qualsiasi logica. Comunque lui sta cercando un po' di ritrattare, ma non è questo di cui volevo parlare di come sia diventato oggetto di meme. In questi giorni stanno circolando, amici, queste immagini, diciamo, simpatiche, che suscitano ilarità e che spesso e volentieri sono molto più, come dire, evidenti della stronzata che uno dice, proprio perché effettivamente lo rappresentano con simpatia.
2: I meme vengono sempre fatti per
1: leggerezza,
2: suscitare,
1: diciamo,
2: naturalmente
1: una risata,
2: ilarità, un sorriso.
1: Ce ne sono due di meravigliosi, uno che sembra praticamente Robin Williams nel film Mrs. Doubtfire, credo si chiamasse. Quindi lui è vestito praticamente come una nonna.
2: Sì. È pettinato anche come Mrs. Doubtfire.
1: Ecco,
2: sì.
1: Sarebbe l'ideale, diciamo, donna da sposare in qualche modo. Vicino invece c'è un Vannacci, Freudiano. Ecco, con la camicia e una minigonna, e rappresenterebbe invece quello che è la donna da non sposare. Insomma, devo dire che con questo bellissimo meme hanno reso benissimo l'idea di quella che era la piccolissima cazzata che Tajani ha detto.
2: Che belle gambe che ha Tajani.
1: Ma credo non siano di Tajani.
2: È ovvio che non sono le sue.
1: Credo non siano le gambe di Tajani. Comunque in queste ore sono arrivate le sue scuse, insomma, anche perché non poteva fare altro, diciamo, cercando di uscire
2: alla
1: in qualche
2: fine
1: modo.
2: Tutti si scusano quando,
1: certo,
2: si rendono conto di aver detto una cazzata.
1: Bravissimo.
2: Beh, si scusano.
1: In verità quella era quello che lui pensava, cioè, e questo secondo me non ne faccio una colpa. Io ti dico la verità, non faccio una colpa a Tajani, perché quella è veramente una mentalità retrograda che ancora esiste in alcuni casi. È preoccupante, ti ripeto, che Tajani l'abbia detto. Vabbè, è un signore anche lui un po' avanti nell'età, rappresenta comunque una carica istituzionale italiana, per cui forse non ha mostrato una grande brillantezza, ma che ci sia gente che l'ha difeso, e quella è la cosa che mi preoccupa di più. Cioè, tutti quelli che hanno scritto: ha ragione, ma sì, è giusto, voi dite, ma poi facciamo così. No, farete voi così. Cioè, io veramente nella mia vita, se ho scelto una donna con cui starci insieme, è sempre stato per l'intelligenza, per come ci stavi insieme,
2: ma soprattutto per amore.
1: Per amore,
2: anche,
1: esatto. Non ho mai guardato i centimetri di una gonna. Sono pazzo io, non lo so, ma insomma, non è mai stato un parametro.
2: Io avrei,
1: di scelta.
2: A queste persone avrei un'idea si trasferiscono. Ci sono paesi ancora tanti a questo
1: mondo
2: dove hanno quella mentalità,
1: quel parametro, ecco.
2: Trasferitevi qui.
1: E poi in questi giorni
2: vogliamo essere,
1: è arrivata
2: avanti.
1: Bella bellina la nostra, naturalmente, primo ministro, che ha detto: niente burka a scuola. Ma forse per Tajani, tutto sommato,
2: non so
1: se è una buona notizia,
2: magari
1: non so.
2: Un bel hijab,
1: magari potevano anche metterla ancora.

0: Nights, 10:23 del mattino. Tra l'altro, come al solito, quando si cercano le scuse, no, poi si trova, come dire, i meccanismi di dire: guarda, io ti faccio un esempio di come sono sempre stato con le donne, non ho mai avuto niente,
1: mai offeso nessuno.
0: Bravissimo. Ho mandato ambasciatrici in Iran e in Afghanistan due donne, sai, sembra quasi quando accusano qualcuno: ah, tu ce l'hai con i gay. Non è vero, io ho un amico gay.
1: Sì, cioè, quando tutti ce l'hai dicono con gli amici gay.
0: No, io ho un amico di colore, cioè tutte queste cose qua, insomma, sono quelle cose che si, quindi quando tu ce l'hai con le donne, non è vero, mandato due ambasciatrici.
1: Bontà sua, no, lui li ha mandati.
0: Tra l'altro non è che li ha mandati in due posti fantastici, cioè in Iran, in Afghanistan, mandarci due donne, non so se sia stata...
1: A me le ha fatto perché le odiava.
0: Non le ha mandate alle Bahamas e alle Maldive, cioè le ha mandate in Iran e in Afghanistan. Uno dice: boh, ma sei sicuro che è un bel esempio da portare? Io ho dei dubbi,
1: Però, se ne voleva sbarazzare.
0: Ma secondo me sì, ti dico la verità, non sono sicuro abbia fatto la scelta migliore. Shagol e Listen, cari amici.
2: Call and listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 04.

0: 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: testimonianza di quello che è stata la musica dell'estate del 2026. Serena Brancale, questo è proprio un esempio, Caranuccia, dei suoni dell'estate 2026, perché è stata una delle canzoni più ascoltate, no?
1: Bravo, sai, brava Serena.
0: Serena sì, piace.
1: Beh, piace, sì, piace molto. molto brava.
0: Allora, senti, abbiamo parlato di alcuni argomenti che sono tipicamente invernali. Abbiamo parlato di Sanremo. Ok. Abbiamo accennato a Miss Italia, che quindi è sempre a fine stagione.
1: Fine estate, sì.
0: Un'altra cosa che succede più o meno in questo periodo è che cominciano a darci l'allerta per l'influenza. Perché poi,
1: giusto,
0: quando arriveranno i primi freddi, cari amici, sapete che ci sarà la diffusione dell'influenza. Come sarà quest'anno? Perché l'anno scorso è stata terribile, ti ricordi?
1: Infatti io mi sono già allertata, diciamo, mi sono cominciato a informarmi, eccetera. Perché anche più di uno me ne faccio di vaccino, se me lo fanno, perché non voglio assolutamente passare un altro inverno come l'anno scorso, che è stato tremendo.
0: Dicono che sarà un po' meno forte dell'anno scorso, almeno in Australia, sai che noi guardiamo sempre quello che è stato l'inverno australiano.
1: Perché lì arriva prima, poi arriva qua. Sì.
0: Esatto, adesso in Australia praticamente sono al passaggio dalla primavera verso l'estate e quindi hanno già vissuto l'inverno. Noi invece adesso stiamo passando verso l'autunno e poi arriverà l'inverno. E quindi già là hanno detto che sarà leggermente un po' meglio. Però il problema è che noi chiamiamo come influenza tutta una serie di cose che in verità a volte non sono neanche l'influenza, sono delle situazioni simil influenzali.
1: Sì, perché i sintomi sono quelli.
0: Sono più o meno quelli. Si contano 262 agenti infettivi. Quindi, cari amici, se riusciamo a scamparla, è un miracolo.
1: È un miracolo
0: perché ce ne sono di tutti i tipi. Quindi noi conosciamo l'influenza, quella tradizionale, conosciamo il Covid, ma c'è un sacco di roba che non conosciamo, che a volte magari la prendiamo e neppure sappiamo cosa abbiamo preso. C'è il virus respiratorio sincitiale, Caranuccia.
1: Ma guarda un po'.
0: Poi c'è il metapneumovirus.
1: Pure.
0: C'è il rinovirus.
1: Ecco, ecco. Rino.
0: Sarà per il naso. Naso, probabilmente. E tutta questa roba qui ha più o meno gli stessi sintomi, quindi magari noi lo battezziamo genericamente è l'influenza, invece è una di queste
1: allora,
0: cose qua.
1: Allora, ci viene il raffreddore, la tosse, il mal di gola.
0: I sintomi sono quelli.
1: Dolore alle ossa e influenza. E magari può essere qualcos'altro.
0: E magari può essere il metapneumovirus.
1: Bravo, ecco.
0: Oppure può essere il virus respiratorio sinziziali, credo che mi piace molto il sinziziali.
1: Ma il discorso è questo, che comunque è una rottura di palle.
0: Comunque finisce a letto.
1: Perché stai male.
0: Assolutamente.
1: Ecco, stai male.
0: Non è bellissimo. Come organizzarsi? Beh, lo sapete oramai, insomma, per chi lo ritiene c'è il vaccino, che è una delle protezioni, insomma, che viene consigliata, soprattutto si dice per i soggetti più deboli, perché queste cose sono pericolose, anche il Covid, quello che rimane del Covid, che continua a girare, è pericoloso per i soggetti più deboli, non è pericoloso per
1: allora,
0: tutti.
1: Allora, su una persona sana l'influenza la passi, soprattutto anche giovane, la passi e basta. Su una persona fragile che abbia già delle patologie, oppure gli anziani che sono naturalmente più deboli,
0: è più
1: opportuno essere pericolosa, certo.
0: Assolutamente, mettersi al riparo con queste cose qua. Noi lo diciamo, poi naturalmente ognuno fa le scelte che vuole, siamo in totale libera democrazia.
1: No,
0: però...
1: no, io ve lo consiglio adesso, parliamo seriamente. Io l'anno scorso, con quello che mi è successo, guardate che io ho rischiato di andare all'altro mondo.
0: Vi ricorderete che Nuccia è stata lontana dai microfoni per oltre un mese?
1: Più di un mese sono stati. E sono stato in ospedale per più di 15 giorni. Perché insufficienza respiratoria non è una sciocchezza, in più avevo una infezione polmonare, per cui è tutto dovuto all'influenza. Io mi sono presa l'influenza l'anno scorso.
0: Era proprio l'influenza.
1: Ho cominciato con l'influenza e dopo tutte le conseguenze. Per cui io vi consiglio, poi fate come vi pare.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Vi consiglio di vaccinarvi, ecco.
0: Senti Caranuccia, noi abbiamo lanciato questa cosa perché adesso è il momento giusto per farlo, no? Quindi ci prendiamo un po' in anticipo per mandare questi avvisi, perché poi giustamente, insomma, uno si deve anche preparare,
1: sì, da quello che ho sentito,
0: mettersi anche mentalmente nell'ordine delle idee di
1: bravo,
0: farlo.
1: Ma ho sentito che fra poco partirà proprio la campagna vaccinale.
0: Esatto, quindi l'abbiamo proprio detto per questo motivo. Senti, siamo nel cuore dell'ora, due canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio dei 90. Simply the best. Simply the best.

0: I ricordi qui proprio a manetta, Caranuccia, con John Osborne, One of Us, è bellissimo questo pezzo di quegli anni. Era i primi tempi in cui facevamo Riservato per Due, metà anni 90, pensa quando giusto. Abbiamo iniziato, sono sì, quasi sì, 30 sì. anni. Un carcere secondo me duro per tutti e due, Caranuccia.
1: Quando è che ci danno la libertà condizionata?
0: Ma non lo so, io vorrei anche auspicare che a un certo punto, dopo 30 anni di carcere duro, bisogna dare.
1: Ma anche prima solitamente danno.
0: Appunto.
1: Le prime
0: non
1: libertà,
0: abbiamo avuto neppure uno sconto di pena.
1: Ma
0: niente.
1: Assolutamente niente.
0: Niente, vabbè, pazienza.
1: Dobbiamo
0: dai.
1: Scontare fino alla fine.
0: Fino alla fine. Fine pena mai, come si dice. Senti, Caranuccia, era l'appuntamento con i ricordi.
1: Esatto.
0: Ecco, perdonami questo ricordo non proprio bellissimo, insomma, ma cosa vuoi? Mi è venuto così spontaneo.
1: Ma no, ma invece è bello perché eravamo
0: bello,
1: all'inizio,
0: dai, certo.
1: E poi eravamo molto più giovani.
0: Ah, come no, hai voglia.
1: Avevamo
0: hai voglia.
1: Tanta energia.
0: Sì, sì.
1: Beh, ne ancora un pochino ce n'è rimasta.
0: Gli ultimi scampoli li teniamo per,
1: sì, sì, sì, li
0: per le ultime puntate
1: io
0: di Riservato per Due.
1: Io almeno.
0: Senti, Caranuccia, c'era un momento bello con Simply the Best, ma adesso ci fermiamo qualche istante, poi abbiamo ancora delle cosine carine di cui parlare, sempre ammesso che tu non abbia degli altri argomenti, perché non vorrei andarti sopra, cioè tu sai che per me quello
1: no,
0: che dici tu è fondamentale.
1: No, mi stavo, beh, guarda, mentre andava Simply the Best, che ho ascoltato a tratti.
0: Sì.
1: Mi stavo
0: infatti non sapeva neppure in che decennio fossimo, detto anni 90, ah, belli.
1: No, sai, sono stata attirata che ho visto un bel duetto di Shakira e Laura Pausini, sai
0: sì?
1: Che c'è stato quel concerto di Shakira a Madrid?
0: L'ho visto.
1: Hai visto il concerto?
0: No, ho visto il duetto.
1: Hai visto il duetto?
0: Visto il
1: e
0: duetto.
1: Quindi mi sono un po' incantata a
0: certo.
1: vedere queste due grandi donne.
0: Laura Pausini non sa cantare, Laura Pausini urla troppo, Laura
1: ma
0: Pausini
1: scherzi,
0: non la vuole più nessuno.
1: Non la vuole
0: nessuno. Perché in Italia ormai c'è questo modo di raccontare
1: sì,
0: Laura Pausini sui social, no? Ecco, quindi immagino fegati spapolati stamattina vedere Laura Pausini con Shakira di nuovo.
1: E in mezzo a 50.000 fans della Shakira, ma anche di Laura Pausini, perché in Spagna
0: è amatissima, certo.
1: Ma tutta l'America Latina, tra l'altro.
0: Ma cosa
1: non
0: vuoi?
1: Solo.
0: Ma non sa cantare.
1: Non sa cantare. Ecco, questo ci deve fare.
0: Questi sono gli haters italiani, amici. Torniamo tra poco.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Dimmi quando.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
14: Oh.
5: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
14: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
15: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
16: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
15: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
16: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
15: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
17: L'estate

0: La canzone di Audrey Hepburn da Radio BCSM, ancora ben trovati in quella che state ascoltando, è la nostra mattinata insieme, 22 settembre, cari amici.
1: Sono quasi le 11.
0: Sono quasi le 11, è stata una mattinata che è scivolata via, bella, liscia, libera e bella.
1: Mattina, un paio d'ore che siamo insieme, no? Da mattina.
0: Ho esagerato, è stato un paio d'ore, ma cosa vuoi? Sono talmente sombrate, così lunghe, amici, sembra una mattina.
1: Ah, ecco, adesso stai mangiando tutto.
0: Allora, visto che è l'ultimo giorno d'estate, volevo un po' smitizzare il fatto che il cambio della stagione, quindi sia sempre il 21. Stavo leggendo addirittura che il prossimo equinozio d'autunno, che cadrà proprio il 21, lo dovremo attendere al 2092, cara Nuccia, quindi probabilmente non ci saremo io e te.
1: Nel 2092, quindi, no, è che
0: io penso non ci saremo. Quindi il 21 settembre tornerà ad essere il giorno dell'equinozio d'autunno, proprio nel 2092. Per il resto invece saranno giorni diversi, il 22 e il 23. Questo per dire come a volte, insomma, si tratta un po' di luoghi comuni. Quest'anno sarà appunto il 23, come abbiamo detto, alle 2 di notte, quindi questa notte alle 2 nel passaggio.
1: Siamo ancora in estate,
0: ma tra l'altro poi l'effettivo equinozio in Italia, alle nostre latitudini, cara Nuccia, non sarà quindi la luce, metà notte, non sarà neppure domani, ma sarà tra il 25 e il 26, quindi un sacco di una confusione gigantesca. Però quindi ufficialmente si entra nell'equinozio il 20.
1: Era meglio quando sapevamo che il 21 è basta, senza,
0: e non ci ponevamo
1: senza porci tante domande, sì, perché sennò diventi matto.
0: Sì,
1: perché a secondo delle latitudini e longitudini, uno un po' prima, uno un po' dopo, ma no, dai.
0: Come
1: 21,
0: come
1: dai.
0: Si dice in questi casi, beati ignoranza.
1: Ecco, bravo, hai detto giusto.
0: Quindi per noi è già autunno, amici. Ciao.
1: Era meglio
0: ciao,
1: prima,
0: è già autunno,
1: dai.
0: Ecco, mettiamola così. Gianna Nannini su BCS, meraviglioso errore. Sarà anche un errore, ma come stavamo bene quando pensavamo fosse
1: bravo,
0: 21.
1: Bravo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Fino alla fine, Gianna Nannini, Meraviglioso errore, che bello il suo nuovo singolo, davvero una Gianna in splendida forma, cari amici.
2: Ebbene sì, caro Gianni, cari
1: Nuccia,
2: amici,
1: cardelli, amici, pubblico, ascoltatori.
2: Vado, vai. Ma tornerò.
1: Vai, oh, finalmente.
2: Pensavo dicessi vado e non tornerò più.
1: No, invece vai
2: più.
1: E torna.
2: Domani.
1: Vabbè, almeno per qualche ora di libertà ce l'abbiamo, dai, libertà
2: sì,
1: vigilata.
2: Dai, tranquillo, rilassati fino a domani.
1: Bene. Allora ti aspetto domani mattina, Nuccia.
2: Sì, ciao.
1: Anzi,
2: a tutti,
1: sei
2: a domani,
1: tu che aspetti
2: domani,
1: me perché sì, arrivo dopo
2: infatti,
1: io alle 9.
2: Arrivo prima io, sì. Ciao.
3: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: questa melodia straordinaria che poi diventava una delle hit più clamorose di quell'anno, e l'abbiamo riascoltata nello spazio Unforgettable in questo passaggio grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo, settembre è il momento giusto per ripartire, scegliete un bello orologio nuovo, bello, prezzi super scontati, meno 20% su grandi brand come Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Per vedere questa bellezza, cari amici, andate da Gioielleria Ballarin che vi aspetta in Viale Padova a Sottomarina. Occhio agli orologi. Da quasi 6 minuti abbiamo superato le 11 del mattino.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
2: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
7: Biciclette di qualità superiore,
8: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
7: Ad un prezzo super accessibile,
6: da pagare con comodo.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Amici, siamo entrati nella seconda parte della nostra mattinata, quindi da questo momento fino alle 13 saremo insieme con la musica, i successi, le belle canzoni, ma anche e soprattutto con le notizie, le chiacchiere e le nostre pagine informative. Ne abbiamo una alle 11.45 interamente dedicata alla musica italiana e lì vi aspettiamo, cari amici. Intanto in arrivo c'è Lorenzo Giovanotti, un salto al 2017 quando fece un disco pieno di cose interessanti come questo.

0: il momento, lei si chiama Adela, attenzione, non Adele che era un'altra cantante, lei invece è una completamente nuova. Tra l'altro il suo curriculum dice che aveva partecipato ad un concorso televisivo, ne fanno anche all'estero, non è che fanno solo in Italia, X Factor, queste cose qua, per creare una band che poi è diventata le Cat's Eye, che tra l'altro stiamo ascoltando molto spesso in questi giorni con la loro canzone. La verità è che in quel concorso non ne andò benissimo, insomma lei non riuscì ad entrare all'interno delle prescelte per creare quel gruppo, però si è fatta notare talmente tanto che poi le hanno affidato un contratto discografico e addirittura in questi giorni sta ottenendo grandi successi e grandi riscontri con il suo primo disco. Quindi tutto sommato a volte bisogna lasciare che il destino vada come vada. Non è entrata nelle Cat's Eye, ma il suo successo sta arrivando in versione da sola, che forse è anche magari più soddisfacente per lei. Il suo pezzo si chiama Ain't In La, Adela, novità.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Musica nuova ma anche nome nuovo che impareremo a conoscere molto bene, anche perché lei arriva, pensate, dalla Slovacchia, ma è diventata velocemente un'artista amata in tutto il mondo, anche perché lei è tra l'altro una straordinaria ballerina, è stata proprio in tante compagnie di ballo importanti, poi è andata in America a cercare fortuna, lì ha realizzato questo disco nuovo che è già arrivato tra l'altro ad essere in testa ai dischi più venduti, ma quelli fisici, non quelli download, proprio nei dischi in vinile, diciamo, è stato il disco più venduto nelle scorse settimane, e quindi sta così diventando una sorta di piccolo fenomeno discografico a livello internazionale. La canzone Ain't In La è una delle novità di questa settimana e noi l'abbiamo messa in vetrina proprio perché sicuramente questa ragazza, cari amici, la sentiremo molto spesso. Adela, ricordatevi questo nome, è facile anche da ricordare. Noi torniamo tra pochi minuti, e per quanto riguarda invece Out Now, un grazie a Planet Bike, ricordatevi le bici, quelle belle, quelle elettriche, con dei prezzi super ma soprattutto una qualità straordinaria, perché questa è la bellezza delle bici di Planet Bike. Infatti potete avere un motore più potente che vi consente un'autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Tutto questo in un unico progetto, che sono appunto le bici di Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo. Noi torniamo tra pochi minuti.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi.

0: Riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
0: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, nuova canzone, 11.33. Abbiamo parlato più volte nei mesi scorsi di furti un po' strane, cioè oramai non si rubano più i gioielli, cose preziose, almeno quelle che un tempo si considerava cose preziose, ma si rubano anche diciamo delle cose ricercate da collezionisti che poi magari per le persone normali non hanno questo grande valore, invece poi sul mercato lo hanno, come ad esempio quelle carte da gioco, diciamo dei Pokémon, quelle cose un po' strane. Un'altra cosa che tutto sommato non immaginavamo potesse essere oggetto di così particolare attenzione sono le bottiglie di vino. Pensate che a Monforte d'Alba sono state rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo. C'è una banda di ladri evidentemente specializzata, non credo siano degli ubriaconi, probabilmente gente che sapeva che quella cosa lì poteva avere un bel bottino, diciamo, poteva valere un bel po' di soldi, e infatti il valore si parla di centinaia di migliaia di euro. Per questo si dice che sia un furto fatto da professionisti, anche perché per portare via 3.000 bottiglie di vino naturalmente bisognava in qualche modo essere attrezzati, non è così semplice, non è che le puoi spostare una alla volta, voglio dire, quindi hanno avuto sicuramente bisogno di furgoni, di muletti per poterle caricare. È stata evidentemente un'operazione abbastanza complessa, che però a quanto pare può avere fruttato anche parecchi soldi. Si parla addirittura di un furto su commissione, quindi probabilmente c'era qualcuno che di queste bottiglie sapeva già che cosa farne e probabilmente le avrà commercializzate o verranno commercializzate. Quindi sempre di più furti diversi, anche perché forse in questi settori magari c'è meno controllo, no? Mentre se fai un furto in una gioielleria o in una banca è più facile che lì ci siano dei controlli, magari all'interno di una cantina insomma i controlli sono un po' più relativi, ma come vedete i furti possono arrivare, soprattutto possono essere anche di un certo valore. Cari amici, siamo nel cuore dell'ora, abbiamo scelto per voi due successi degli anni 2000, nei prossimi minuti Overphonic con Mad About You, subito Shakira invece con Lockhart. Sì.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
8: Ti prendo le mani.
7: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai

0: La canzone di Giulio con Brescia si chiama Serenamente. Tempo di notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti della nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e sottomarina l'Europa in ascolto dei pescatori. Pescatori e Commissione parlamentare europea per la pesca per la prima volta a confronto diretto. L'occasione è stata la visita di una delegazione europea guidata dalla francese che partendo appunto da Chioggia si confronterà con le marinerie di tutto l'Alto e Medio Adriatico. E per l'eccezionalità dell'evento i pescatori chioggiotti hanno deciso di non uscire in mare proprio per avere un rapporto diretto con chi a Bruxelles decide le sorti della pesca europea. La delegazione ha visitato in tarda mattinata il mercato ittico per poi dare vita ad un dibattito aperto nella sala consigliare del municipio in un incontro molto partecipato nel quale sono state evidenziate tutte le criticità del mondo della pesca, dal caro gasolio che toglie guadagni ad armatori e marinai al possibile taglio dei fondi FEAMPA come paventato dall'assessore regionale alla pesca Dario Bond. Dopo i saluti del sindaco, che ha chiesto che i pescatori vengano ascoltati, ad aprire il convegno è stata proprio la capodelegazione francese, quindi a portare avanti la causa delle marinerie adriatico è toccato all'europarlamentare in quota Lega Anna Cisint, ex sindaco di Monfalcone. Siamo qui, ha detto l'onorevole Cisint, per incontrare i pescatori e le loro associazioni nei luoghi in cui ogni anno si affrontano i problemi reali per conoscere le motivazioni del crollo delle risorse ittiche e le molte problematiche che affliggono il settore, come ad esempio il granchio blu. Anche i pescatori hanno avuto modo di dire la loro e lo hanno fatto con una lettera aperta letta dall'armatore Paolo Perini. Parlo da armatore, ha detto Perini, e da uomo di mare, vi parlo a nome della marineria di Chioggia che con grande orgoglio non ha mai chiesto l'elemosina ma che oggi si trova a un punto di non ritorno. Il caro gasolio ci sta uccidendo, tanto che per una barca è più conveniente rimanere in banchina che non uscire in mare. Il nostro lavoro non è più un investimento ma una scommessa, ma sappiate che se Chioggia si ferma un'intera filiera. Aiutateci, è stato questo il suo appello. Ancora dalla città, non solo l'ex monastero, rifiuti e degrado sono un fattore diffuso. Cattivi odori, rifiuti accumulati, contenitori pieni e condizioni che possono creare problemi igienico-sanitari. Lo denuncia il comitato residenti del centro storico che dopo la segnalazione sul problema del degrado davanti all'ex monastero di Santa Caterina precisa come il problema sia in realtà comune a molti altri punti della città. Serve una valutazione complessiva e non interventi limitati alla singola emergenza, la richiesta del comitato. Un cordoglio diffuso per la morte di Cristian Tiozzo Fasiolo, deceduto mentre stava passeggiando con la famiglia nell'area tra il Monte Chiesa e il Monte Forno nei pressi di Enego a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. C'è chi lo conosceva in quanto allenatore di calcio a Borgo San Giovanni e chi magari perché faceva l'autista nei bus della CTV. Fatto sta che molti si chiedono come possa accadere una tragedia del genere. Cristian aveva solamente 50 anni, amava il suo lavoro e amava trascorrere il tempo con la sua famiglia all'aria aperta. Davvero una grandissima tragedia. Chiudiamo con i fondi del PNRR. Per il Ministero nessuna irregolarità, scampato pericolo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha giudicato esaustive le spiegazioni fornite dal Comune di Chioggia nel merito della gestione di circa 1 milione di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per lo più destinati al settore sociale, principalmente nell'ambito del progetto Stazioni di Posta, un servizio destinato ad offrire un supporto concreto alle persone più fragili. Con un'apposita nota, il 27 agosto gli uffici governativi avevano messo in forse la piena legittimità della procedura. Alcuni passaggi contabili non erano stati immediatamente trovati rispondenti alle rigide norme vigenti nello specifico settore. Poche ore dopo, onde evitare il peggio, il Comune aveva invitato e inviato al Ministero una serie di chiarimenti piuttosto circostanziati. Nei giorni successivi, al momento del diniego del finanziamento, era scoppiata una rida di polemiche. La reazione del sindaco Armelao, ora che ha puntato il dito contro l'amministrazione da me presieduta, abbia il coraggio di ammettere di essersi sbagliato. Erano queste le notizie dalla città.

0: Bella musica, grandi successi, non solo di oggi, in questo caso con una bellissima hit dei Maroon 5. Siamo in zona unforgettable, ci piace viaggiare nel tempo, ritrovare i grandi numeri uno, e in questo caso andiamo nel 2008, quindi poco meno di 20 anni fa, 18 anni fa, una canzone maggiorenne, quella che andiamo ad ascoltare, di Jason Ratz, si chiama I'm Yours.
1: Radio BCS, unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Cazzai amici con Animal, ne abbiamo parlato prima quando abbiamo accennato nello spazio novità di Adela come lei fosse una di quelle che hanno partecipato a questo concorso per formare il gruppo del Cazzai, che è stato una sorta di gioco fatto negli Stati Uniti, poi è diventato tra l'altro un successo internazionale. E abbiamo sentito prima il singolo di Adela, adesso invece abbiamo sentito proprio le Cazzai che hanno fatto una canzone comunque carinissima. Animal è uno dei più suonati in questi giorni qui da Radio BCS. Ancora bella musica, in arrivo c'è Irama.

La canzone di Rama, amici, si chiama Cabana, mezzogiorno e un quarto, ancora ben trovati con la nostra musica. Tra poco c'è anche Call & Listen, quindi se avete voglia, cari amici, di ascoltare una canzone che vi piace, è il caso naturalmente di mandarci subito un messaggio WhatsApp 338 26 62 777. Allora, parliamo adesso di Lenny Kravitz, che ha avuto l'onore di diventare un pupazzo praticamente per il mondo di Barbie. Nei giorni scorsi abbiamo parlato, mi ricordo, di alcuni modelli di Barbie realizzati con i volti di alcuni personaggi famosi, Grace Kelly se non ricordo male, Whitney Houston, insomma dei volti straordinari. Hanno deciso di fare anche questa sorta di lavoro con il Ken, diciamo, quindi la versione maschile dei pupazzi del mondo Barbie, e hanno deciso di scegliere proprio Lenny Kravitz come volto, mettiamola così, di plastica in questo caso, del nuovo Ken, quindi con quel look tipico alla Lenny Kravitz, con i suoi dreadlock e i suoi occhiali da sole oramai storici, e in questo modo è stato realizzato proprio un bambolotto con le sembianze e le fattezze di Lenny Kravitz, che ha accolto con grande piacere anche questa cosa. Insomma, tutto sommato è un onore essere scelto per diventare una versione, diciamo così, di Ken degli anni 2000. Complimenti a lui per naturalmente questa cosa. La bella musica di BCS con James Blunt.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Dimmi quando.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
12: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, buon martedì 22 settembre, buona giornata, ancora buona estate ancora a tutti voi. D'altro canto le temperature sono ancora belle calde, salutiamo quelli che ci ascoltano dal mare, siete dei fortunati perché questo è comunque un bel momento della stagione per godersi il mare in relax, e naturalmente un buon ascolto di BCS che vi accompagna anche in questo scorcio di giornata fino alle 13 in mia compagnia. Nel cuore dell'ora noi ci mettiamo i grandi successi o degli anni 80 o degli anni 90 o degli anni 2000, in questo caso in questa sequenza ci toccano gli anni 2000, ma sono super canzoni, cioè tutti i pezzi che ci hanno veramente accompagnato alla grande. Daniel Powter ad esempio con Jimmy Getzai, subito invece uno dei più ballati del 2010, Edward Maya con una canzone che si chiama Stereo Love.
1: Simply the best. Simply the best.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
7: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
8: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Tomato by Claude.

0: latte con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: Le notizie dello sport, cari amici, iniziamo subito con il calcio. Max Allegri non ci sta al pessimo inizio di campionato del Napoli, incapace di chiudere questo primo scorcio di stagione con un successo a Firenze. Ha mandato su tutte le furie il tecnico toscano, che non le ha mandate a dire ai suoi. Negli spogliatoi del Franchi, Allegri ha alzato i toni, si è fatto sentire a chi ha le lettere. L'atteggiamento avuto da Lobotka e compagni, specialmente nella ripresa, non è stato ritenuto accettabile. Parliamo di calcio ancora e parliamo soprattutto di quello che riguarda la nostra nazionale. Mancini è pronto a un 4-3-3 sperimentale, un'Italia dominante che in 4 anni deve tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla competizione sotto tiro, la Nation League. È un Mancini carico, quello che si presenta alla seconda prima conferenza stampa da commissario tecnico della nazionale. Per quanto riguarda il modulo di base, il 4-3-3 con possibili variazioni in 4-2-3-1, gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi. Chiudiamo con un'ultima notizia che riguarda sempre il calcio e riguarda in particolare l'omaggio rovinato a Sandro Mazzola dalla curva della Juventus. È intervenuto anche Marco Tardelli, che ha usato toni durissimi dopo il gesto degli ultras. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, abbiamo toccato uno dei punti più bassi mai toccato prima, ha tuonato l'ex calciatore, ora 71enne. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

canzone amici di Billy Ocean si chiama When the Going Gets Tough, è stato un bellissimo numero uno nel 1986. Questa era l'ultima canzone per oggi, bel finale devo dire, con un grande classico degli anni 80. Volevo anche ricordarvi che questo appuntamento era in collaborazione con Gioielli Ballarin, e voglio anche ricordarvi soprattutto quella che è la bellezza dei Gioielli Ballarin, ma anche degli orologi di Gioielleria Ballarin, con grandi brand come Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova. Tra l'altro li potete avere in questi giorni con dei prezzi super convenienti, perché potete risparmiare, pensate, il 20%, quindi si tratta davvero di una bella opportunità. L'indirizzo giusto, Viale Padova, sotto Marina. Siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani, precisi, puntuali, dalle 9. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serra

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo,
4: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore,
4: ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

0: La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 6 agosto del 1991 nasce il World Wide Web. Il suo creatore, Tim Berners-Lee, mise online il primo sito web. La stessa dicitura World Wide Web è stata da lui coniata.
1: We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69, sul web musicachioggia.it.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We Love 90.
15: Il 15 gennaio del 1993 a Palermo, Totò Riina, il capo di Cosa Nostra, viene arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale. Era latitante da ben 23 anni.
14: We Love 90. We Love.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci

0: Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Dimmi quando.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
8: Dalla concessione Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

c'è il sole. Noi fissiamo il sole, staring at the sun, amica. Una giornata del 22 di settembre. Oramai l'estate, guardando il calendario, è finita. Ci avviamo verso l'autunno, giornate decisamente ancora più corte, ne parlavano oggi al TG, e siamo arrivati al 22 settembre.

0: Temperatura ieri era sui 25 gradi centigradi, oggi siamo a 23. E vabbè, il tempo passa, i giorni passano. 22 settembre, come dicevo prima, sono le 14:20 minuti in questo preciso istante. Buon pomeriggio naturalmente da Monica Laurenti. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa, ritorneremo tra poco con Fred De Palma.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Ah, che bello caffè, sulla Napolo stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: Telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: I found the love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: una favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.

Baby Steps, Olivia Dean. Allora, per quanto riguarda le news da Chioggia, momenti di paura questa mattina alle porte del centro. News che naturalmente si trova sui vari social. Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi a Porta Santa Maria, lo storico varco che segna l'accesso principale al centro della città. Un'automobilista anziana alla guida di una Ford di colore grigio ha improvvisamente perso il controllo del veicolo mentre percorreva il ponte in direzione del centro clodiense, sbandando rovinosamente lungo la carreggiata. L'autovettura ha deviato dalla sede stradale andandosi a schiantare contro i pali dissuasori posti a protezione del passaggio pedonale, abbattendoli e salendo direttamente sul marciapiede, dove ha terminato la propria corsa sulla pavimentazione in pietra. L'impatto particolarmente violento ha provocato l'esplosione dello pneumatico anteriore e ingenti danni alla parte frontale del mezzo, con la griglia del radiatore, la targa e diversi frammenti di carrozzeria rimasti raggruppati sul marciapiede tra la curiosità e lo spavento dei passanti. Ferita la conducente, sul posto naturalmente giunta l'ambulanza per prestare i primi soccorsi alla donna. Presenti anche i carabinieri impegnati sia nell'esecuzione dei rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dello sbandamento, sia nella gestione del traffico per regolare la viabilità d'accesso al centro storico durante le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell'area. Questo è quello che è successo questa mattina. Fortunatamente, insomma, la donna ha avuto qualche ferita, però fortunatamente nulla naturalmente di grave. Andiamo avanti con Merck & Cremont, questa si chiama Partenope.

io allora guardavo un po' le varie news di oggi, c'è anche questa notizia riferita ai testimoni di Geova.

volta che modifica una delle regole più conosciute e discusse dei testimoni di Geova. Per la prima volta in 80 anni i fedeli del movimento religioso potranno scegliere di donare e ricevere trasfusioni dei quattro principali componenti del sangue: globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Rimane invece proibito ricevere sangue intero proveniente da un'altra persona. La novità è stata comunicata attraverso il 2026 Governing Body Update, il sesto aggiornamento dell'anno del corpo direttivo. Cosa cambia? L'annuncio amplia una precedente apertura arrivata già nel marzo 2026, quando era stata ammessa l'autotrasfusione, consentendo ad un paziente di utilizzare in occasione di un intervento il proprio sangue prelevato in precedenza. Adesso il corpo direttivo ha esteso le possibilità. Questo principio si applica anche ai quattro maggiori componenti del sangue. Si tratta di un cambiamento epocale, in quanto queste quattro componenti di sangue rappresentano la quasi totalità delle trasfusioni praticate al giorno d'oggi. Quindi c'è questo cambiamento, insomma, per quanto riguarda i testimoni di Geova. Questa svolta dopo 80 anni, è stato tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue. Il corpo direttivo lascia ai fedeli la scelta su globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Per tutto il mese di settembre ci sono i bellissimi orologi Braille Tommy Hilfiger e Bulova che sono scontati fino al 20%. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio che più vi piace. Volete

0: che più vi piace con Brail, Tommy Hilfiger e Bulova. Orologi scontati fino al 20% da Gioielleria Ballarin solo per il mese di settembre, Viale Padova, Sottomarina. Buon pomeriggio, le 15 in questo istante.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
12: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
11: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
12: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
11: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
12: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Martin Garrix con gli U2. Allora parliamo della Family Run, la prima a Chioggia il 25 di settembre, l'ultima a Mestre, San Giuliano il 23 di ottobre. Quindi parte venerdì 25 il settembre il tour della Ali Family Run. È una serie di corse non competitive per famiglie che precedono la maratona di Venezia. La prima tappa sarà a Chioggia e poi il calendario proseguirà venerdì 2 ottobre a Porto Gruaro, venerdì 9 ottobre a San Donà di Piave e sabato 17 ottobre a Dolo. L'appuntamento conclusivo si terrà venerdì 23 ottobre al Parco San Giuliano di Mestre e farà da vigilia alla 40esima edizione della WIS Air Venice Marathon, in programma domenica 25. La manifestazione ludico-motoria di carattere solidale prevede un percorso di 4 km aperto a tutti. L'hanno presentata Piero Rosa Salva, il presidente di Venice Marathon, e il general manager Lorenzo Cortesi, assieme all'assessore allo sport del Comune di Venezia Silvia Peruzzo Meggetto e ai delegati dei vari comuni coinvolti. L'idea di sport che vogliamo promuovere, dice Meggetto, è fatta di condivisione, inclusione e solidarietà, capace di unire le generazioni e valorizzare il territorio. La città metropolitana premierà le prime 3 scuole più numerose che parteciperanno alle singole tappe, oltre a promuovere i progetti 6 sport e fuori di banco con uno stand all'Expo Sport di Parco San Giuliano. Le iscrizioni sono aperte. È possibile registrarsi online direttamente sul sito della manifestazione oppure tramite il proprio istituto scolastico. Per maggiori informazioni c'è un'email dove potete scrivere info@venicemarathon.it oppure c'è un numero di telefono per chi fosse interessato che è lo 041 53 21 871. Quindi arriva anche la Family Run, la prima tappa è per il 25 di settembre a Chioggia.

0: sentito Ed Sheeran, siamo arrivati ad Out Now, quindi momento dedicato alle novità con Anna Castiglia, Niente di me, la canzone che sentiremo tra poco, naturalmente con Planet Bike. Un grande showroom vi aspetta in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente il prezzo è super accessibile, come sempre, paghi con comodo, a rate e senza busta paga, e naturalmente si ricorda che da Planet Bike si riparano le bici, qualsiasi tipo di bici, perché Planet Bike è un'officina specializzata. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
10: Tomato by Claudia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande in tutto.
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
4: Ti prendo le mani.
3: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

dal lunedì al venerdì, tre canzoni che naturalmente ci potete segnalare, messaggio WhatsApp 338 26 62 777 40 00 46 oppure via social. Oggi andiamo ad accontentare Nicola che via social ci manda una richiesta di Marrakesh, pseudonimo Fabio Bartolo Rizzo. È nato il 22 di maggio a Nicosia, lui è del 1979, quindi Marrakesh ha la bellezza di 47 anni ed è un rapper italiano, rapper che ha esordito nel 2005 con il mixtape autoprodotto Roccia Music, il quale ha visto la partecipazione del collettivo Dogo Gang e di altri artisti appartenenti alla scena hip hop italiana. Il mixtape ha ottenuto un riscontro significativo nel panorama underground hip hop e lo ha portato alla firma di un contratto discografico con la Universal Music Group, e quindi poi da qua insomma inizia un po' la carriera e il successo di Marrakesh. Allora Nicola ci richiede Instalova del 2016, ci richiede Importante del 2022 per poi chiudere con È finita la pace del 2025.

0: mentre la musica la scegli te, che naturalmente torna domani pomeriggio. È tempo di Unforgettable con gli U2, Beautiful Day.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: per quanto riguarda gli anni 2000 insieme agli U2, Beautiful Day con falegnameria padovana e stile design, che naturalmente ricordano gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare naturalmente nuova aria alla vostra casa. Passate da falegnameria padovana per un preventivo gratuito, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani. A tutti quanti voi buon pomeriggio, vi do subito l'ora esatta. Abbiamo superato da 2 minuti le 16. Ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
1: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ghetti alla Milano Fashion Week. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon martedì, oggi è il 22 settembre, meno uno all'equinozio d'autunno. Adesso andiamo di date di questo genere. Giornata bellissima anche quella di oggi, se vogliamo commentare la temperatura. Stamattina era veramente eccezionale, c'era proprio un frescolino, sono uscita molto molto presto e c'era anche vento. Ho detto caspita, oggi sarà proprio una giornata bella fresca. Sì, le ultime parole famose. No, beh, ci gustiamo sicuramente questo bel sole insieme fino alle 19. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi.

0: il sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
3: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
1: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma è la frase che tu, la parola che tu dici a tuo figlio, a Luca, che mi ricordo a quanti anni, 24.
1: Ed è
0: alto, grande, grosso, ma veramente un omone grande. E Cizia io guarda dal basso verso l'altro, ehi, devi dirlo tre volte perché lei è piccola, ehi ragazzino, una roba del genere. Guarda, non sai, io ti ho fatto
1: e io ti distruggo.
0: E lui sì. Conoscendo un pochino Luca, sì. Allora Cinzia, c'è
1: una piazza core.
0: Io vorrei salutare i ragazzi di del bagno a Astoria, dei bagni a Astoria.
1: Ah, ok, sei andato in spiaggia?
0: No, perché per tutta la stagione hanno collaborato con noi, con il parcheggio, eccetera, lo stanno facendo ancora, vero o no?
1: Che si chiama collaborazione questa?
0: Sì, collaborazione, insomma, ci hanno dato i parcheggi, io vorrei ancora ringraziarli ancora.
1: Allora raccontiamola tutta. Allora, abbiamo l'accesso sia io che Paolo.
0: No, la parte di scherzo, sono
1: tutti gentili. E facciamo una settimana a testa. A me si apre la sbarra per entrare, a lui non si apre più.
0: Mai. Per me si chiama sbarro, perché quando vede la Cinzia dice no, tu entra. Quando vede a me,
1: ma com'è sta cosa? Non lo so.
0: No, a parte gli scherzi, comunque i ragazzi della storia sono stati gentili, sono tutta l'estate.
1: Caspita, Fabrizio soprattutto,
0: salutiamolo. Dobbiamo ringraziarli per anche quello che faranno l'inverno, perché è finita
1: sì,
0: qua.
1: Noi vogliamo la sbarra sempre
0: anche
1: su, Fabrizio.
0: L'inverno, Fabrizio, quando la sbarra,
1: ci
0: quando
1: serve.
0: Arriva sotto marina si deve alzare, non... Ma avevo capito anche un pochino. È normale che la sbarra quando mi vede non si alzi, quando vede Cinzia si alzi. È normale.
1: No, ci deve essere
0: normale.
1: Il tuo è scaduto, il tuo abbonamento è scaduto,
0: ma
1: il mio no.
0: Ma no, discorso di sbarra che si alza.
1: Vabbè, basta, abbiamo capito. Andiamo oltre.
0: Due canzoni da ascoltare adesso degli anni 90, Life di Hathaway 1990, 9 anni dopo, quindi 10 anni dopo, sentite.
1: No.
0: La differenza di canzoni, proprio di ritmica, con Enrique Iglesias e Bailamos.
2: Simply the best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Paolo, ti piace di più la versione di Laura Pausini o quella originale di Raff?
1: L'originale, chiaramente, la quella Pausini.
0: No, niente.
1: Codice verso.
0: No, però non è male questa. Questa mi piace. Alcune canzoni proprio no, questa sì.
1: No, sarà. No. No, a me non piace.
0: Uno a uno. Allora,
1: parliamo parliamo del FAI Cinzia,
0: sì?
1: Federazione Aperitivi Italiani.
0: No, ma no.
1: Cos'è?
0: Ma come ti è venuto in mente?
1: Anche il colore arancione,
0: è
1: molto apero.
0: C'è la locandina qui nuova, diciamo, per le nuove date del FAI ed è tutta arancione, in effetti.
1: Quindi faceva molto apero.
0: Fa molto apero,
1: molto Campari.
0: Fa anche molto autunno, però,
1: esatto.
0: Zucca.
1: 10-11 ottobre vi aspetta il più grande evento a livello nazionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del paese. Sono 350 città d'Italia che potrete visitare, quindi 700 luoghi di storia, arte e natura, la maggior parte dei quali solitamente sono inaccessibili, ma soprattutto anche sono poco conosciuti.
0: L'elenco dei luoghi visitabili sarà online del 30 settembre, per cui sappiate che date un'occhiata magari ai luoghi che vi piacerebbe visitare, poi dal 10-11 ottobre ci sarà questo evento come ogni anno. Noi spesso poi parliamo di Chioggia e del Forte San Felice di solito.
1: Che ci promettiamo di vedere, ma io non so quanti di Chioggia.
0: Ormai sono anni e anni che lo
1: non
0: diciamo.
1: Non so quanti di Chioggia e Sottomarina che l'abbiano visto, perché noi diciamo ci sono dei luoghi inaccessibili, poco conosciuti e che talvolta proprio da chi ci abita. Io non l'ho mai visto.
0: Eh no, ne parliamo ogni anno,
1: ogni
0: veramente.
1: Anno,
0: io direi che forse quest'anno è il caso di andare, perché sennò il prossimo anno siamo di nuovo a fare la figuraccia, a dire no.
1: Se no possiamo mentire e dire siamo andati abbiamo giocato a tennis lì, ma
0: sì,
1: non è vero.
0: Così ci denunciano.
1: Per informazione c'è anche un sito internet ed è giornatefai.it.

0: L'autunno sta arrivando anche perché ci sono le prime cimici, Paolino. Non so se hai notato.
1: Beh.
0: No. Ma sai perché lo dico?
1: Sai che ogni anno è l'anno di un insetto diverso. Sono l'anno dei grilli. Delle volte
0: in
1: è così.
0: Senso?
1: Ne trovi di più. Per esempio, quest'estate è stata l'anno dei grilli.
0: È vero, infatti ne ho parlato spesso che li avevo a casa e non
1: sarà
0: mi era mai successo.
1: Tornano l'anno scorso non c'erano tanti cimici, se ti ricordi. L'anno scorso
0: meno. Non è che mi ricordo.
1: Te lo dico io. L'anno scorso molto meno.
0: Vabbè che tu abiti più, diciamo, tra virgolette,
1: sono
0: in campagna.
1: Più in campagna, sono vicinissimo ai campi. Il bello che io ho detto a mia moglie proprio ieri, ho detto ricordate che quest'anno sarà l'autunno delle cimici.
0: Ah, bene.
1: L'ho azzeccato perché
0: sembra
1: ce n'è
0: quasi
1: dappertutto.
0: L'oroscopo cinese di solito è l'anno del cane, l'anno della
1: maledizione.
0: La maledizione delle cimici. No, ne parlo perché ieri ho trovato la prima e mi sono resa conto che parlo con le cimici. È preoccupante?
1: No, è normale. È normale, non puoi fare altro.
0: No, perché
1: non hai amici.
0: Come insetto, diciamo, è uno di quelli che non uccido perché mi fa schifo, fanno odore, eccetera. Quindi cerco di accompagnarli all'uscita, diciamo. E quando cerco di prenderle non vengono, perché cioè prendo un, sai come si chiama, l'ammazza mosche?
1: Stai uccidendo adesso.
0: Perché? Ho detto prendo l'ammazzo mosche, no?
1: Ah, non so come fa.
0: La paletta ammazza mosche.
1: Ma fanno un odore pazzesco.
0: Eh no, e allora che ne so, era sulla tenda ieri, allora adagio la paletta vicino alla cimice e le parlo, gli dico vieni qui, dai, vieni qui, vieni sulla paletta, dai, ma dove vai? E continuo parlare se qualche vicino mi sente, dice questa è matta. E poi la cimice di solito non vola, in questo caso si mette sulla paletta, io apro la finestra e la faccio andare via.
1: Vi
0: ho insegnato una tecnica per prendere le cimici, cosa volete di più?
1: Davvero, è fantastico tutto questo. Invece il massimo è stato mio zio che parlava con i vermi prima però quando erano infilzati, adesso mi raccomando, va giù,
0: quando
1: portami
0: erano
1: i pesci,
0: morti, quei cadaveri.
1: C'è uno già infilzato, dice vabbè, è perché sei te, vado giù, ti prendo il pesce, ma diglielo prima di essere infilzato.
0: Ah, vedi, allora che non sono
1: un po'
0: sola.
1: Siete del club, siete uguali.
0: Io sono più normale allora perché parlo con non con i cadaveri, ma con gli insetti
1: c'è
0: che sono ancora
1: allegri,
0: vivi.
1: Molto allegri oggi. Molto allegri, cimici.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS.
1: Unforgettable.

0: Eccolo qua, Rocky, se vi voltate, se vi girate vicino a voi che sta correndo per la piazza, no, non c'è, non mi sono girato, non c'è nessuno, ma c'è un anziano che va anche piano, onestamente. Parliamo invece adesso di settembre, questo mese che se ne sta andando velocemente, però è sempre il momento giusto per ripartire, perché non farlo quindi con stile. Da Gioielleria Ballarini vi aspetta una promozione da non perdere per tutto il mese. Fino al 30 settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, quindi scegliete l'orologio adatto al vostro polso. Quindi mi raccomando, Braille, Tommy Hilfiger e Bulova li trovate in varie versioni. Il vostro orologio è lì che vi aspetta. Pensate, con il 20% in meno, spendete il 20% in meno. Andate a scoprire la promozione di Gioielleria Ballarin che si trova in Viale Padova Sottomarina, ma anche sui social.
1: Attenzione, vi volevo ricordare che c'è una super promo da Super Coffee Shop. Se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto solo 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa vostra il caffè preferito. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina. BCS
0: Time. 17:03.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sulle

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
6: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, Ernia si è sposato da poco, lo sai, se non vado errato.
2: Sì, sì, sì.
1: Proprio cos'è, la settimana scorsa.
2: Sì, sabato.
1: Un po' ingessato, un po' ingessatino lui. Lei era molto più sciolta.
2: Beh, è questione di carattere, lui è particolare. A me
1: ho capito, lo difendi,
2: lui.
1: È tuo figlio, anche Ernia, no, lo stai difendendo. Ho detto che è un po'
2: vabbè,
1: ingessato.
2: Vabbè, io ho detto che ognuno ha il suo modo.
1: Mamma mia.
2: Oh. Ma posso dire la mia?
1: No. E poi lui va a registrare nello studio di registrazione di fronte all'ufficio di un mio amico carissimo. Ne parlavamo proprio sabato e mi ha detto: guarda Paolo, sai che perché io dico sempre che lui lavora in un ufficio di una nota azienda, potrei dirti Hugo Boss, ma per motivi non te lo dico, e spesso ogni tanto lo trovano eccetera. Fa, ma sai, perché parla est così, ma sai che simpatico, ma sai che bravo,
2: fa anche l'imitazione dell'amico.
1: Ma sai che mi saluta sempre, mi da lontano mi riconosce, proprio bravo, bravo, bravo. Ok,
2: ok,
1: quindi infatti, Ernia, volevo dirlo,
2: ecco,
1: così.
2: Ok,
1: sono parliamo di persone importanti.
2: In che senso?
1: Ce l'avevi qua? Di cosa volevi parlare?
2: Allora, se dico la mia, non posso, poi devo parlare. Che devo fare?
1: Dimmi. No, volevi parlare di questo, parliamo di questo.
2: No, allora, volevo io in realtà riallacciarmi alla canzone di Ernia, Dedica, perché parla di Milano. Siccome sta per partire la Milano Fashion Week, volevo dare un'occhiata. Tu ci sarai?
1: No, io no, però è mio amico sicuro, 100%.
2: Sì? Sento, serio?
1: 100%.
2: Va bene. C'è. Nel frattempo è arrivata, ad esempio, Jennifer Lopez.
1: Poi ti spiego, ricordami che devo dirti una cosa sulla Lopez, che è stata molto criticata.
2: Devo dirti una cosa sulla Lopez, non la puoi dire pubblicamente.
1: Molto criticata sui social. No, te lo devo dire. Dillo prima te quello che devi dire, poi io vado in
2: chiesa. È arrivata a Milano, ho visto le immagini, si è anche fermata a fare un po' di foto, splendida, splendente come al solito. Ho visto Anna
1: lucida Winter. Anche un po' lucida, anche un pochino lucida in faccia,
2: e avrà il blush
1: quello che sia, un quello... po' lucida carrozzeria. Poi
2: ho visto anche Anna Wintour, sempre con
1: dov'è?
2: Gli occhiali.
1: Anna.
2: Ma a Milano.
1: A Milano, scusa, Milano. Pensavo l'avessi vista qua.
2: Sempre con gli occhiali, anche se va via la
1: ce mattina. Ce li ha gli occhi, sai che ha detto che non ha gli occhi
2: mai,
1: lei.
2: Non gliel'ha mai visto nessuno.
1: È come Big Jean, che non,
2: ma incredibile.
1: Non ha gli occhi.
2: Infatti l'avevo vista il pomeriggio, poi la sera uguale, cioè sempre con gli occhiali scuri, neri scuri, va bene.
1: Vabbè.
2: E il suo caschetto inconfondibile. Insomma, ha visto un sacco di personaggi.
1: Invece sulla Lopez è stata molto criticata.
2: Non mi toccare J-Lo.
1: Perché lei è arrivata a Milano, però lei aveva fatto anche si era fermata, non mi ricordo se a Londra o a Parigi, però aveva fatto uno stop. Okay. Io credo Londra.
2: Londra o Parigi, siamo
1: io
2: là.
1: Io credo Londra.
2: Beh.
1: E a un certo momento c'è il filmato, la stanno filmando, lei aveva in bocca probabilmente un chewing gum. E ha fatto cenno a una sua dipendente,
2: sua dipendente.
1: È andata con la mano, lei gli ha sputato la ciunga in mano, questa è andata via con la ciunga e lei è iniziata a sorridere ai paparazzi. Quindi è stata leggermente criticata. Sui social l'hanno bastonata che non ti dico.
2: J-Lo, prendere J-Lo. Un fazzolettino e farlo da te, non ce la fai?
1: Non gliela fai? Mandala giù, poi la rifai.
2: J-Lo, ti serve qualcuno che ti prenda il chewing gum?
1: Sono qua.
2: Ti mando Paolino.
1: Sono qua.
2: Come si può chiamare uno che prende i chewing gum dei VIP?
1: Ciungo.
2: Sputacchiere umano.
1: Ciungometro.
2: Mamma mia.
1: Proprio una scena bruttissima.
2: Beh sì, in effetti.
1: Guardi, io la verità. Volevo sposarla.
2: Hai cambiato idea. Hai ragione. Io ho detto non me la toccare.
1: La frequenterò
2: Io ho detto
1: così.
2: Non me la toccare, toccala. Paolo.
1: La frequenterò così.

0: stagione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Amica, amica, così si chiama la nuova canzone di Annalisa insieme a Madame, coppia veramente scoppiettante, scusate il gioco di parole, interessantissimo il testo della canzone, direi molto molto attuale. Questa è una delle tante protagoniste del nostro spazio con Out Now per sentire le canzoni nuove nuove, in questo periodo ne stanno uscendo tantissime, quindi noi siamo particolarmente felici. Out Now sempre in collaborazione con Planet Bike, dove trovate oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a vedere, ci sono anche le nuove biciclette elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Sappiate che il prezzo è sempre super accessibile, pagate con comodo, a rate e senza busta paga. Ricordate che Planet Bike è anche officina specializzata, riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Il primo disco.
13: At first I was afraid.
12: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: È stata una giornata importante quella di ieri per Chioggia e per la sua marineria, con la nostra città prima tappa della missione della Commissione Pesca del Parlamento Europeo nell'Alto Adriatico.
1: È stato un momento di confronto molto concreto che è stato reso possibile anche grazie all'impegno dell'onorevole Anna Maria Cisinit, che ha fortemente voluto questa missione e che ha lavorato affinché la Commissione Pesca Europea venisse direttamente nei nostri

0: Pioggia ha un significato importante, quindi ha creato un'occasione di dialogo diretto, un ponte tra le istituzioni europee, scusa se poco, una delle comunità che più profondamente vive di pesca e di mare. Credo sia la seconda in Italia dopo Trapani o Mazara del Vallo.
1: Siamo lì. E quindi insomma è importante perché si sta vivendo un momento non bellissimo per tante cose, innanzitutto perché i giovani non vogliono più fare questo lavoro e quindi pescatori si ritrovano in pochi, e poi perché ci sono tutti questi problemi, appunto il granchio blu, il caro gasolio, eccetera eccetera.
0: Vabbè, Cinzia, potresti anche pensarci.
1: Sì,
0: potresti anche pensarci
1: anche questo,
0: cambiare mestiere. Fai qualcosa. Che lavoro fai?
1: Non si è capito. Mal di mare.
0: Che lavoro fai? Non si è ancora capito.
1: Che lavoro faccio?
0: Lavori in radio. Va bene, ok.
1: Ma il lavoro vero qual è?
0: Divertirai in radio?
1: Adesso non lo chiedono quasi più.
0: Il lavoro deve essere quello che, dove non ti diverti.
1: No.
0: Che lavoro fai? Lavoro in banca? Ah, va bene.
1: Devi faticare, non ti deve piacere, devi dire non vedo l'ora di andare in pensione.
0: E non devi lavorare di sera, quindi a divertirti. Lavori in discoteca, va bene,
1: esatto.
0: Ma il lavoro vero qual è? Ecco, io
1: esatto.
0: Il lavoro vero mi mancava, è vero.
1: Sì. E quando
0: perché
1: dici
0: no, vabbè, ma lavoro.
1: Ma ti
0: qual
1: capita
0: è?
1: Quando magari parlano di pensione e tu dici no, io voglio lavorare il più possibile perché mi piace il mio lavoro, si incavolano e te ne dicono di tutti i colori.
0: No, io voglio andare in pensione.
1: Il tuo non è un lavoro, ma tu insomma e altre cose. Tu non le dico neanche, guarda, perché veramente non lo dicono più, invece poi mi sono venute in mente cose anche peggiori.
0: Anche peggio.
1: Ci sono due canzoni del passato, Paolino. Le vuoi presentare tu?
0: Vai, te l'ho fatto io prima.
1: Vado io. Ci occupiamo in Simply the Best degli anni 2000, una fatalità, ma tutte e due le canzoni sono del 2015, la prima meravigliosa, Luca Carboni con Luca lo stesso e poi Alvaro Soler con El mismo Sol.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Solo nostra.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Parliamo ancora del caro benzina, caro Paolino, caro tutto, perché ci sono degli escamotage che tu sicuramente saprai per pagare di meno, meglio consumare meno benzina, ed è andare un po' più piano. Questo lo sapevi tu?
1: No.
0: No, come no, dai, io sì, l'ho sempre saputo.
1: Non ti ho seguito mentre parlavi, ti dico la verità, stavo leggendo una cosa.
0: Grazie, mi sento veramente molto considerata.
1: No, ma sono onesto con te, grazie. Quando parli difficilmente ti seguo.
0: Però almeno quando stiamo lavorando magari fallo, grazie.
1: Questa hai ragione.
0: Oh, grazie.
1: Da oggi farò...
0: Fallo. Ti dicevo, se tu vai più piano in macchina consumi meno benzina, questa
1: sulla,
0: la sai.
1: Sulla carta sì.
0: Ma invece adesso che insomma se ne parla tanto, ci sono quelli che fanno gli esempi, eccetera. Passare da 130 a 110 km all'ora fa risparmiare dal 15 al 20% di carburante, quindi è assicurato. E direi che insomma sì, ci metti un po' di più, però neanche tantissimo. Dai 130 ai 110, anche 110 insomma è una velocità
1: ti vai a ammazzare comunque.
0: No, ad ammazzare, risparmiare carburante.
1: No, voglio dire, 130 che vai veloce, 110 se vuoi correre ti vai a ammazzare comunque. 110 vuol dire che corre la macchina a 110.
0: Beh, insomma 110 in autostrada non è che non dico fermo, però insomma se si può andare a 130 si va a 130, però
1: polizia
0: se
1: stradale
0: è 130 si può andare.
1: Prendere nota che va anche sul lungomare Adriatico.
0: No, che cavolo, solo in autostrada.
1: L'ho visto.
0: Quindi secondo me conviene. E poi bisogna evitare anche gli scatti, sai, partire da 0 a 100, cose del genere, le frenate brusche, tutti gli scatti dell'auto.
1: Sicuro anche l'aria condizionata faccia spendere molto, quindi si potrebbe andare.
0: Il carburante?
1: Certo, perché accende i motorini. Sì. Quando tu hai poca benzina e hai paura di rimanere a piedi,
0: devi spegnere
1: la macchina, consuma di più se comunque spegni ciò che si può spegnere.
0: Non
1: l'ha sempre detto, io non lo so.
0: Non penso proprio la benzina c'entri con l'aria condizionata. Però non lo so, alzo le mani, ma non mi sembra.
1: Tu spegnila sempre.
0: No, se ho caldo io l'accendo, scusa.
1: Spegnila sempre.
0: Pensa che stamattina...
1: Attenzione, se ride prima di dire la cosa è una cazzata mostruosa.
0: Sì, no, soprattutto mi sto raccontando cose, mi sto rovinando la reputazione. Stamattina dovevo uscire dal supermercato, no? E c'è l'entrata e l'uscita. Se tu esci però dall'entrata... è più vicino, quindi risparmi carburante. Mi sono detta, ma quasi quasi invece che fare il giro risparmio. Non l'ho fatto però.
1: Però potresti andare dentro con la macchina al supermercato. Vai dentro.
0: È così. Consumo
1: però
0: più benzina.
1: Sarebbe bello il supermercato che ci vai dentro come all'IKEA, no? Entri con la macchina, voglio dire.
0: Ah, perché
1: dentro.
0: All'IKEA si va con la macchina.
1: Vuol dire
0: al McDonald's, casomai.
1: Allunghi una mano, prendo le cose e ti pesano.
0: Sì.
1: Cioè la macchina pesa 300 kg, quando esci sono 320 e paghi la differenza.
0: Va bene.
1: Indipendentemente.
0: Posso dire una cosa agli ascoltatori?
1: Sì.
0: Rimanete con noi anche se diciamo tutte queste cazzate. Tu peggio di me.
1: Andatevene.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: di Risio del 2004 con Calma e Sangue Freddo, una di quelle canzoni che mi è proprio rimasta dentro. Ogni volta che magari uno non si sente calmo, mi viene in mente questa canzone e mi dico: ci vuole calma e sangue freddo. Bella, bellissima, l'abbiamo ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable e grazie soprattutto a Falegnameria Padoane, Stile e Design. Andate a vedere i portoncini blindati se ancora non l'avete a casa vostra, per sentirvi sicuri ve lo consigliamo, e poi potete anche godere della detrazione del 50%. Quindi andate a vedere Falegnameria Padoane, Stile e Design, vi aspettano in via Madonna Marina, sotto Marina. Siamo puntualissimi, sono le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Tu conosci Milano Wine Bar?
7: Conosci i nostri cocktail?
6: I nostri aperitivi?
7: I nostri ricchi buffet?
6: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
7: Tu

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Cazzei con Animal e adesso la nostra canzoncina ben augurante nel vero senso della parola, perché abbiamo la festeggiata di oggi che si chiama Michela. Ciao Michi.
1: Ciao, ciao.
0: Mi prendo subito le confidenze, Paolo.
2: Ciao Michela, come stai?
1: Bene, bene.
2: Abbiamo partecipato
1: grazie.
2: Anche l'anno scorso e abbiamo fatto gli auguri. Ti abbiamo portato bene o no?
1: Sì, direi di sì.
0: Ah, no, è stato un buon anno?
2: È andata bene, che sì, ci ha detto sì, diceva no.
0: Sì, infatti. Non fare mai queste domande, che non si sa mai.
1: Infatti, meglio non farle, non si sa mai la risposta.
0: Però dai, stavolta è andata bene, dai, il prossimo anno non te la facciamo. C'è qualcosa di positivo che ci vuoi raccontare? Non so, è capitato qualcosa di particolare?
1: Tantissime cose, ma comunque tutte positive.
0: Bene. E oggi per festeggiare che si fa?
1: Per oggi niente, perché devo spostare tutto a sabato, perché lavorando non si riesce a organizzare tutto bene, per cui
0: si rimanda a weekend.
1: Si rimanda a sabato, al weekend, esatto.
2: Chi partecipa alle tue feste, cioè amici o parenti? Perché di solito il compleanno si divide in due, prima i parenti e te li sbologni e poi vai a ubriacarti con gli amici. Tu come fai?
1: Allora, prima siccome lavoro, per cui stamattina ha già comitato lavoro.
0: Quindi hai portato le paste, tipo?
1: No, quelle devo aspettare un attimo, perché la pasticceria è chiusa, quella dove mi fornisco sempre. Per cui abbiamo spostato domani, e invece dopo c'è marito, figlio e amici, dopo vengono anche gli amici.
0: Che lavoro fai, Michela?
1: Io faccio la cuoca, sono rimasta sempre cuoca.
0: Ah, fai la cuoca?
1: Faccio la cuoca, sì.
2: Ma non hai lavoro? Non hai lavoro, ne hai? Fai lavori propri?
1: No, io lavoro per i bambini, praticamente faccio la cuoca per i bambini.
0: Ah, per le messe scolastiche?
1: Sì, io faccio per i nidi.
0: Ah, per i nidi.
2: Ah, esatto. che bello. Mangiano sti bambini, mangiano?
1: Sì, sono mangioni.
0: Mangiano le verdure? Perché di solito i bambini con le verdure o no?
1: Sì, riesco.
0: Sì, hai qualche scamotaggio?
2: Esatto.
0: Io ce l'avevo col mio.
1: No, sono bravissimi.
0: Caspita, bravi.
1: Veramente.
0: Ottimo.
2: Va bene, ti abbracciamo forte.
1: Grazie mille, con degli auguri e ci risentiamo.
0: Certo. Un bacio, Michela, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sotto Marina.
9: Dimmi quando.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
11: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Mamma che boomer che sei, quando la canzone finisce, proprio quando non c'è più, c'è qualcuno che sta registrando.
1: Se cantano fino alla fine, è una canzone d'amore, non si taglia.
0: Che ti piace molto, poi hai detto ascoltiamola, che non vedevo l'ora di sentirla.
1: Come piace questa canzone?
0: Si è visto, quando è andato in onda hai detto ah madonna,
1: ma non è vero,
0: Jordier. C'è qualcuno che ama Jordier, la Riccieri non lo ama
1: a
0: tanto.
1: Me piace, sì. Poi insieme ad Achille Lauro, va
0: bel
1: bene,
0: bel duo. Sì. No, di cosa parliamo adesso?
1: Dell'università Popolare.
0: Ah,
1: perché
0: è già iniziato quest'anno?
1: Riapre.
0: È già iniziato, quindi?
1: Non è iniziata, parte il 6 ottobre.
0: Ti sei già iscritta?
1: Tra poco potrei anche iscrivermi.
0: Un po' prima di te mi iscrivo.
1: Infatti, taci tu.
0: Sento Nuccia se mi tiene il posto.
1: Sì. Beh, in effetti però, quando sarò anziana, se ci arrivo, io ci vado, perché...
0: Ci arrivi.
1: Ho sentito una signora di 82 anni che ha trovato addirittura il fidanzato. 82 anni.
0: È una bella storia.
1: Hai capito? Comunque, a parte gli scherzi, ma è vera questa cosa, vita vissuta, riparte l'università popolare. Devo dire che quest'anno ci sono un sacco di cose, ci sono nuovi percorsi, nuove attività.
0: Nuovi cantieri anche da controllare.
1: Ma dai!
0: Sottomarina è piena.
1: Vabbè, però quella è un'altra università.
0: Ah, veramente? Della strada.
1: Quella della strada. Allora, si inizia da Sant'Anna, che collabora con il trasporto, diciamo, per raggiungere anche chi non può spostarsi verso il centro, perché le lezioni si fanno a Chioggia, a quanto ho capito, a Don Bosco.
0: Bene, poi c'è il secondo invece di questi percorsi formativi. Il secondo è stato illustrato da Gianni Fuolega, che è presidente del Lions Club, e si collega al tema scelto per il libretto degli appuntamenti, cioè orientarsi nella complessità. Prevede questa una serie di incontri dedicata alla salute, all'allenamento del cervello, alle relazioni sociali, alla tecnologia domestica, ai servizi utili, alla gestione dei risparmi.
1: Vedi,
0: per quanto riguarda la tecnologia domestica, mia madre potrebbe aiutarvi, con i social.
1: Ah, lei, quindi fa lei la prof.
0: Guarda, mia madre, giuro, mia madre mi ha mandato l'invito per TikTok.
1: Ah, a TikTok.
0: E poi pensavo che fosse sbagliata, gli facevo, ma guarda che mi ha mandato il link per iscrivermi a TikTok. Lei mi ha risposto: non l'hai fatto?
1: Non ce l'hai ancora?
0: Guarda,
1: TikTok?
0: Non mi interessa, ma sai che bello? Sai che bello? Ah, ragazzi, è bello TikTok. Quindi
1: che
0: mia madre ha Facebook, Instagram, TikTok, adesso non lo so cosa farà adesso. Telegram.
1: Brava.
0: Spiata dai russi, altro che.
1: E dicevamo, allora, questo percorso che vi ha illustrato Paolo si tiene all'ITIS di Borgo San Giovanni. E poi ci sarà anche un percorso che affronta la longevità con serenità e che partirà il 15 gennaio.
0: Non male, poi c'è anche un calendario delle conferenze che dal 6 ottobre prossimo al Don Bosco scandirà i martedì e i venerdì, con 102 argomenti affidati a 38 relatori. Gli anziani saranno ad ascoltare i 38 relatori.
1: Bello.
0: Moriranno lì a ascoltarli.
1: Non è che sei obbligato, se vuoi
0: poi
1: vai.
0: Poi c'è anche, esatto, lo spazio dedicato al cinema, la musica, la cultura locale e agli spogliarelli, insomma, quindi
1: no,
0: devo
1: gli
0: dire
1: spogliarelli
0: che
1: no,
0: non l'ho letto, non c'era,
1: però potrebbe essere interessante.
0: Ti dico che vanno a vederli quelli,
1: bene.
0: Allora, via, andiamo tutti a Lauser.
1: Andiamo. No, Lauser è un'altra cosa, è il trasporto.
0: Andiamo tutti dove vanno.
1: Paolo è già vecchio, abbiate pazienza. Altro che università popolare, ti metto nella casa di riposo, te che è meglio.
0: No, riposarsi, madonna, la mattina non vedrei l'ora di riposarmi.
1: Già voglio vederti,
0: mamma,
1: ma dai.
0: Sempre lavorare.
1: Taci. C'è l'appuntamento con Simply the Best, ora dedichiamo la nostra attenzione alla musica degli anni 80, 1980, tondo, George Benson con Give Me the Night, 1984, Alphaville con Big in Japan.
2: Simply the Best. Simply the Best.

0: 41 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.

0: nuovo di Dito nella Piaga, si chiama Miss Italia, Paolo.
1: Esatto, e visto che ci siamo, parliamo di Miss Italia, che è stata nominata nel zero clamore più assoluto, non lo sapeva nessuno.
0: Diciamo,
1: io non lo sapevo.
0: In una location anche un po', abbiamo dovuto fare delle ricerche.
1: Però
0: per
1: è molto
0: capire.
1: Bella, c'è un castello bellissimo Santa Marinella nel Lazio, un comune in provincia di Roma, ed è il castello di Santa Severa. È un castello di una bellezza unica che non ha niente intorno. Cioè, sai, intorno ai castelli c'è sempre il canale, come il fosso. Fossa, non c'è.
0: Niente.
1: Zero.
0: Niente acqua.
1: Lo so bevuto.
0: Tra l'altro abbiamo anche dovuto fare delle ricerche per capire se è stata trasmessa in qualche TV. In realtà è stata trasmessa in streaming su Rai Play.
1: Proprio
0: e poi
1: roba.
0: Anche su San Marino RTV.
1: Che c'è sempre lo zampino della Rai dentro.
0: Sì,
1: quindi guarda, io credo che Patrizia Merignani, non so se si può dire, è stata una merda, anche se esatto, a suo tempo, perché
0: non puoi.
1: Era in prima serata, il sabato sera,
0: Delone,
1: gli ospiti
0: attesissimo.
1: Da oggi al domani cancellata. Sai che delle volte possono basta una parola detta male, ragazzi.
0: Ma io non so, ma lei ne ha parlato. Non mi ricordo, aveva rilasciato qualche intervista ultimamente raccontando il perché, ma non lo ricordo più. Sono tanti quelli che dicono che oggi come oggi è giusto non avere su Rai 1 un programma del genere, eccetera. Io invece
1: sinceramente, perché no? Miss Italia.
0: Ma poi oggi come oggi, proprio oggi come oggi ne vediamo molto.
1: Poi è divertente. Piuttosto allora lo metti insieme Miss Italia e Mister Italia e fai uno spettacolo magari più grande, diviso in due, una sorta di, fatemelo passare, giochi senza frontiere, che sarebbe carino, insomma, mica il migliore. Pur sapendo che queste ragazze poi un futuro ce l'hanno,
0: ma forse oggi come oggi
1: trova.
0: Oggi come oggi quello no, diciamo che una non so più il nome di una Miss Italia da 10 anni, da quando non la fanno più su Rai 1.
1: Le sai quando vanno a fare la televisione, però se sono in Rai ci vanno, se non sono in Rai non vanno più, non hanno la visibilità. Si chiama la Leone?
0: Miriam Leone
1: è stata Miss Italia, non l'ha vinto, però è stata Miss Italia, cioè devo dire che ha fatto delle cose.
0: Lei era un'attrice, lo sapeva fare, questo è un altro paio di maniche. Un conto è essere lanciate, però dai, non si sanno più i nomi da quando non è più su Rai 1.
1: Poi guarda, Miss Italia la presentava Fabrizio Frizzi, l'ha presentata un fiorfiore di nomi, adesso Giulia Salemi. A te dico che siamo proprio. Potevi presentarla tu proprio, se la
0: grazie, mi fai questo paragone.
1: Anche tu.
0: Guarda che Giulia Salemi comunque non è malaccio. Io non l'ho vista presentare, diciamo, l'ho vista presentare un'altra, quel programma con Amadeus sul, cos'è, la 7, la 9?
1: È un'altra cosa.
0: Lei è molto spontanea, di certo non è una presentatrice nel senso, però non so come se le cavata.
1: Ci sono dei presentatori in giro, sono anche di bravi, quindi dico sempre al cantante fagli fare il cantante, al presentatore il presentatore.
0: No, io su questo non sono d'accordo, lo sai, perché sono più americana, nel senso che il mondo dello spettacolo è vasto e tanti possono fare tanto. Poi non tutti possono fare tutto, questo è poco ma sicuro. Ma andiamo a vedere chi ha vinto. Tu hai visto le immagini?
1: Ha vinto Sara Rizzea, dal cognome proprio di Treviso, 18 anni, lei è un'atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico ed ha vinto la fascia di
0: origini rumene, ecco, vedi.
1: Ed ha vinto la fascia di Miss Liguria a suo tempo.
0: Io avevo visto qualche immagine sui social dell'ultimo momento, quando erano in due, e io ho detto, secondo me vince la Mora. Invece ha vinto la bionda.
1: Ma non posso dire, ho visto la Miss Italia ben migliore. Andiamo velocemente, Cinzia, chi ha vinto, chi è arrivata seconda e terza?
0: Quella Mora.
1: Vai giù.
0: So
1: allora, la
0: chiama.
1: Seconda.
0: Michela Meli,
1: 21 anni, Miss Lazio. E poi Sara Genova, 20 anni, Miss Calabria. Credo sia quella centrale, sia Miss Calabria.
0: Questa,
1: una delle due.
0: Perché questa era la.
1: Non è un granché, non vedo. Se queste sono Miss Italia, potevo vincere anch'io. È discriminante, dici te.
0: Mamma mia, Paolo,
1: scusa,
0: è terribile.
1: Se devo fare la giuria, la faccio per me.
0: Oh mio
1: Dio. Vinceva Gino, se andava a Miss Italia,
0: va bene,
1: lui vinceva Gino.
0: Va bene, va bene. Sentiamo Harry Styles, Dance No More.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: ok, no, stavo dicendo, Cinzia, che avevi delle cose da fare, ma tu non fai niente. Ma devo dire ancora io, gioielleria ballerina, un'altra volta?
1: Sì.
0: Ah, che bello. No, mi fa piacere perché Stefano, Anna e Karin, li saluto sempre molto volentieri. Tutti e tre partecipiamo al corso di uncinetto.
1: Ah, sì?
0: Stefano è più avanti, bravissimo.
1: Pensavo al corso per orafo.
0: No. di uncinetto, bravissimo. Okay. Allora, settembre è il momento giusto per ripartire. Bisogna farli con uno stile, magari di Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Parliamo degli orologi che sono scontati al 20%. Pensate che storia. Sono orologi di design molto belli. Mia nonna direbbe sono puliti, quindi vuol dire che sono belli, eleganti soprattutto, e quindi hanno personalità. Quindi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Impossibile non trovare il vostro orologio. Lì, il 20% in meno, mi raccomando, andate a scoprire i modelli e la promozione da Gioielleria Ballarin, che trovate sia a Sottomarina in Viale Padova, ma anche sui social come Gioielli Ballarin, perché Gioielleria Ballarin è anche brand Gioielli Ballarin. Cinzia.
1: Caro Paolo, abbiamo finito anche oggi, l'appuntamento è per domani a partire dalle 16.
0: Chi hai dietro alle spalle?
1: Dietro alle spalle?
0: Arriva,
1: è inquietante.
0: Arriva. È inquietante, come i fantasmi. Arriva,
1: il nostro
0: arriva
1: capo.
0: Da dietro,
1: capo, vuoi dire una parola? Vuoi salutare gli ascoltatori?
0: Vuoi dire una parola? Io sono salvato.
1: E non dice una parola.
2: Sono senza voce, però noto ormai da diversi anni. Ma hai qualche cosa? I cursori del mixer, perché lì?
1: Perché tengo come il ritmo. Tengo il ritmo mentre parlo. Ritmo,
0: però li rompi questa maniera.
1: Ma qua. Esagerato.
0: Potresti tenerti.
1: Mi leggo le mani,
2: Io guarda, lo chiedo adesso in maniera ufficiale. Cercate, cari amici, voi che siete all'ascolto, di avere molta pazienza con questo duo.
1: Infatti prima l'ho detto io, che abbiamo detto di tutto oggi.
0: No, tu hai detto di tutto, io sono tranquillo.
1: Soprattutto
0: tu. Sei da denuncia,
1: Ciao. Domani a continuiamo a dire di tutto. Ciao a tutti, buona serata.
0: Ciao.
1: Le 19 un minuto.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
6: Baby,
3: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
7: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
8: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
7: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
8: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
7: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
8: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
11: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
12: E certo!
10: La bontà è una scelta, come la qualità.
12: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
10: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
14: Il modo migliore di respirare.
15: Il modo migliore di climatizzare.
14: La silenziosità assoluta.
15: I consumi ridotti fino al 70%.
14: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
15: I migliori sul mercato.
14: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
15: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
14: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike. Presenta Out Now.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
4: Biciclette di qualità superiore,
5: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
4: Ad un prezzo super accessibile,
3: da pagare con comodo.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Peace up.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I found a love.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì!
4: Well, I found a woman.
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
2: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165 elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
0: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Fate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

solo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.